0: Basta il tempo di un fiore.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto

0: sempre al tuo fianco.
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

questa spada alta verso il cielo. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni. Arriveranno i

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Allora, com'è andata? Racconta.
2: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
1: No. E tu che cosa hai fatto?
2: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
1: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
2: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
3: I wanna see these lights.

sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio. Non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana. O tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo

0: Predatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: di caffè.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Sempre al tuo fianco
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco con la migliore musica italiana.

0: Ciao da Laura Cremaschi
1: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
0: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
1: Acqua e Sapone.
0: Oltre la convenienza.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: C'era un ragazzo.
3: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
4: Fattimi andare dalla mamma.
3: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana.

0: e musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
8: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
15: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
14: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eoli e Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
16: Vieni da MD per una qualità top.
17: Senza spendere una fortuna, Antonella.
18: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, Buona Spesa Italia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

faccio più. Io sono questo, mi hai scelto tu. Io sono quello che il bello lo calpesta. Io

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon sabato 4 luglio 2026. Soldi ai saldi, saldi estivi al via con qualche piccola eccezione locale. Confcommercio stima una spesa media a famigliuola di 201 euro. Il sondaggio di Confesercenti dice che i cacciatori di saldi sono pronti 7 su 10. Buona caccia. Commercio Istat, a proposito, le vendite al dettaglio a maggio in lieve aumento, più 0,2% in valore, su base annua più 2,2. Boom delle vendite online. Attenzione, L'Aquila ha vinto il Palio di Siena, quello di Provenzano. Il Papa a Lampedusa, il viaggio di Papa Leone di oggi è un messaggio contro la remigrazione, dice l'arcivescovo di Agrigento. Fentanyl, rubate 80 fiale dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, una delle droghe più pericolose definita quella degli zombie. Gli esperti dicono che da queste fiale se ne potrebbero ricavare ben 20.000 dosi. C'è un summit urgente a Palazzo Chigi, c'è un forte allarme per questa vicenda. L'Ucraina, drone russo sul condominio a Sumi, tra le vittime anche una bimba di un anno. L'attacco di Kiev segnala almeno 30 i morti in un bilancio che forse non è ancora definitivo. A Teheran la bara di Khamenei in grande moschea, attese fino a 20 milioni di persone ai lunghi funerali. Il capo dei Pasdaran appare per la prima volta. In Venezuela il sisma, le vittime sono quasi 2.600, i dispersi decine di migliaia, e si continua comunque a scavare. La vicenda della casa nel bosco: i genitori sono stati informati che i tre minori hanno positivamente superato l'esame di ammissione alla classe successiva, quarta per la primogenita, seconda per i gemelli. Dice Donald Trump: il Papa è debole con la criminalità ed è terribile in politica estera. Lo sport, l'automobilismo, la Formula 1, è Lewis Hamilton. La Ferrari continua a sperare di un ritorno in primo piano delle vetture grazie a lui. Partirà infatti nella pole position nella gara sprint nel Gran Premio d'Inghilterra sul

0: cacciato di casa per lui a Silverstone, il 7 volte campione del mondo, che vuol diventarlo anche con la Ferrari, è stato il più veloce di 11 millesimi sul leader iridato Kimi Antonelli con la Mercedes, tutti gli altri indietro. Il tennis, Grande Italia a Wimbledon, ci sono Sonego, Berrettini e Cobolli pronti al terzo turno, mentre negli ottavi c'è già Jannik Sinner che se la vedrà con Mochizuki. Nel femminile la Paolini nel terzo turno se la vedrà con la Saccari. L'atletica leggera, cade un altro mito: dopo 53 anni è caduto il primato degli 800 metri, già record mondiale a quei tempi, di Marcello Fiasconaro, quell'1 e 43,7, ieri ecco 43,60 di Francesco Pernici. Davvero una svolta storica nell'atletica, forse uno dei primati più lunghi. Campionati mondiali di calcio, oggi agli ottavi c'è Canada contro Marocco e Paraguay contro Francia, il quadro si è completato: Brasile contro Norvegia, il Messico contro l'Inghilterra, Belgio, Stati Uniti, Spagna, Portogallo e Belgio appunto contro gli Stati Uniti, e poi con le ultime partite Svizzera, Colombia e Argentina contro l'Egitto. Le partite vanno avanti, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo, eh. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cieli sempre sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il Meteo è un appuntamento...
4: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Liquirizia elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: potrei cantartele qui.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 5.
12: Dettagli i negozi su demenego.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
16: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
17: Quando siamo in vacanza.
18: A casa tutto bene.
19: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
20: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
21: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
22: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
23: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
24: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
25: E regali di Natale.
26: Ma è piena estate.
25: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
27: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
28: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
29: Expert, gli esperti sempre con voi.
28: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 5.
9: Dettagli i negozi su demenego.it.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
10: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti.

0: botta. Per ogni botta Hematoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
5: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
6: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo €1,99. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
5: Porca vacca, non sul tappeto!

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Foligno, strada statale 77 della Val di Chienti, e prima dell'incrocio Nocera-Umbra. Per lavori di manutenzione sulla statale 1 via Aurelia c'è corsia chiusa e siamo in Toscana dopo l'incrocio di Follonica Est, strada statale 439 Sarzanese-Valdera e prima dell'incrocio di Follonica Nord. In Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, c'è stato un incidente dopo l'incrocio di Muggioi, prima di Lissone, direzione passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa, veicolo in panne sull'incrocio La Foce. In Calabria, sulla statale 18 Tirreno Inferiore, rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Santa Eufemia Lamezia, statale 280 dei Due Mari, e prima dell'incrocio Pizzo. In Piemonte, sulla statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roia, senso unico alternato causa lavori tra l'incrocio Genola, strada statale 28 del Colle di Nava e l'incrocio di Le Valdici. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando guidi, non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: di Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
10: Fantastico!
9: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
10: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
9: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
10: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
9: Scherzavo!
10: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live il concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: semplicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...

Mamma non mamma, la voce di Madame per iniziare questo sabato insieme, questo weekend, questo primo weekend del mese di luglio. Oggi sabato 4 luglio, buongiorno, eccoci, ci siamo, siamo in diretta, siamo con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana, sono Fiorella e quindi insomma partiamo con questo 4 luglio e quindi sì, mancano pochi secondi, ma possiamo dire tranquillamente che a Radio Italia, solo musica italiana, fra pochi secondi saranno le ore 9.

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il monito del Papa per l'Independence Day, l'America plasmata dai migranti, oggi la visita a Lampedusa per il vescovo di Agrigento, un messaggio contro la remigrazione. Trump apre le celebrazioni per il 4 luglio, ora il pericolo è il comunismo, dice il gran finale a Washington, la diretta su Sky TG24, cancellata la parata per il caldo estremo. Accordo nella NATO per aiuti a Kiev da 140 miliardi in due anni, martedì il vertice ad Ankara, bombe rosse contro i civili a Sumi, denuncia Zelensky che minaccia vendetta, riunione a Palazzo Chigi dopo il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, ispezioni e controlli rafforzati, aperto un'inchiesta, sospetti sui dipendenti. A Teheran, lunghi funerali di Khamenei, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone, ieri le delegazioni straniere, incognita sulla presenza del figlio Mojtaba. È passata dall'Italia prima di rifugiarsi in Germania la tentatrice del Principato di Monaco. È un'ucraina di 39 anni ricercata per il tentato omicidio di un oligarca di Kiev. Tempo di saldi estivi. Partono oggi in quasi tutta Italia, a eccezione delle province di Trento e Bolzano. Si attende una spesa stimata in oltre 3 miliardi di euro. Sinner vola agli ottavi a Wimbledon, pole di Hamilton nella sprint a Silverstone. Ai mondiali i sedicesimi si chiudono con le vittorie di Argentina, Egitto, Colombia.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio, in collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, oggi sabato 4 luglio 2026 ed è Santa Elisabetta. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle per questo inizio di weekend. Ariete, respingete il vittimismo, sforzarsi di risparmiare, non strafare non significa rinunciare a tutto, ma agire con misura e parsimonia. Non continuate a trovare delle scuse per evitare un confronto più schietto e profondo con la vostra dolce metà. Toro, nella mattinata qualcuno potrebbe rendervi la vita difficile. Non lasciatevi mettere in crisi, tutto si ridimensionerà. Non seguite il primo impulso che vi porta ad arrabbiarvi con il partner o a sfuggirlo. Ritroverete pace e serenità grazie all'affetto della vostra famiglia. Gemelli, serata sensazionale per i giovanissimi del segno. Se siete in vacanza o costretti a lavorare non conta, in ogni caso vi divertirete tantissimo grazie alla compagnia di amici spensierati e sinceri e per qualcuno di una splendida persona. Cancro, grazie a Mercurio amico, il senso dell'umorismo e l'acutezza di pensiero saranno molto spiccati e gli amici faranno a gara per incontrarvi. Avvertirete forse la sete di un'avventura? Lasciatevi vivere come più vi piace, senza alcuna esitazione. Leone, vivrete attimi di felicità e di grande sensualità in compagnia della vostra dolce metà. Godeteveli senza porvi troppe domande, non dureranno in eterno ed è meglio approfittarne. Per risolvere un fastidioso problema familiare, affidatevi a un amico sincero. Vergine, sollecitati dall'inerzia degli altri, proporrete soluzioni molto valide. Indubbiamente sarete apprezzati, ma qualche vostra idea sarà giudicata irrealizzabile. Potrete fare colpo con la simpatia su una persona che a sua volta vi ha ferito con la bellezza. Bilancia. Non sarà un sabato facile. Se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora più acutamente la distanza che lo separa dalla persona amata. Non disperate, potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto degli amici. Scorpione. Se recentemente avete avuto problemi, ricordatevi che da adesso le situazioni possono cambiare a patto che siate più riflessivi, più comprensivi e un po' più modesti. Saranno queste le basi per ottenere buoni e improvvisi successi, probabili contrasti in amore. Sagittario, i cambiamenti già annunciati dal destino possono realizzarsi con vostra piena soddisfazione. In amore dovreste aver superato ogni dubbio e potrete quindi prendere coraggiosamente la decisione a lungo meditata. Chi vuole uscire da una relazione non aspetti. Capricorno, Oggi avrete la possibilità di conoscere una persona che vi farà battere forte il cuore e che potrà diventare molto importante per il vostro futuro sentimentale. La riuscita del rapporto dipenderà dal vostro atteggiamento. Mettete da parte timori e insicurezze. Acquario. La luna oggi nel vostro segno promette di aiutarvi a gestire al meglio le relazioni sentimentali e professionali. Apertura al dialogo, cordialità e intelligenza vi permetteranno di rendere più costruttivo ogni rapporto. Pesci. Potreste decidere di passare qualche ora all'insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. In amore non fermatevi alle apparenze, cercate di conoscere anche l'animo di chi vi è accanto. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle da Luca Ward. Un buon sabato a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

0: È veramente una chicca questa canzone, una chicchina, perché è un brano corto, dura poco più di 2 minuti, una canzone che abbiamo tanto amata, continuiamo ad amarla, quindi Luna Pop con Vorrei. Allora, ancora buongiorno. Quindi iniziamo questo sabato, questo 4 luglio, insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Fiorella, cioè per me questa settimana devo dire che è volata, cioè dico ma è già sabato, è già finita, e stavo pensando che sabato scorso invece vi parlavo da Palermo, invece adesso siamo rientrati e siamo tornati nella normalità. Caro Paolo Guarnieri, buongiorno a te, alla regia, tu sorridi, Daniele Verderio invece è in redazione. E di che cosa parliamo questa mattina? Di un sacco di cose, di un sacco di cose carine, e voi ci siete già. Ciao Rita da Roma, che dice: inizio questa lunga giornata lavorativa con un sorriso ascoltandovi, che carina che sei, insomma, speriamo di tenerti un'ottima compagnia. Maurizio, veramente in Sardegna oggi è previsto un altro weekend da 41 gradi. Sì, ho sentito, abbiamo respirato devo dire questa settimana, però insomma pare che ritorni questo caldo prepotente. Allora 331 995 0095 è il nostro numero, è il vostro numero, a dire la verità è quel numero che voi potete utilizzare per mettervi in contatto con noi, e noi fa sempre molto molto piacere leggervi ed ascoltarvi. Parliamo di Emma. Dopo il successo all'ippodromo delle Capannelle di Roma, questa sera sale sul palco di Brescia, c'è questa bella canzone, lei non è sola, c'è anche Fabri Fibra con Antidroga.
1: Mas

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel

0: ancora la notte dei desideri, caro Lorenzo Giovanotti, dovremmo aspettare fino al 10 agosto. Allora, ciao, come ogni sabato noi stiamo andando al mare a Sorrento. Ciao Carlo, Laura e Iopo, giusto? Giopo, non lo so come sia questo nome. E poi, allora, aspetta, Domi da Aosta è stato operato a un piede, quindi insomma la salutiamo, spero sia andata tutto bene. Vuole salutare anche la sua amica Rosi che è andata in pensione. Riccardo da Roma ha 12 anni e ci racconta che oggi è il 50° anniversario di matrimonio dei nonni e festeggeremo al mare. A proposito di mare, Elena, lo so, dice ciao cara, fa caldo, grazie comunque della bella musica. Elena, l'ho detto da Sanremo, sì, va bene, insomma l'ho detto e lo posso anche ridire. Così abbiamo iniziato la nostra mattinata, rimanete con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da 69,99 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ciao da Laura Cremaschi
11: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
10: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio e colluttorio, studiati per ricavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
11: Acqua e sapone.
10: Oltre la convenienza.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
14: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 5.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Allora, ci siete?

0: professional, ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 9:32 minuti. Ringraziamo Letizia di Piacenza che ci dà questa informazione. Lei dice: per chi si trovasse nei dintorni, oggi qui si festeggia il patrono. Fino a questa sera si può andare, c'è una mega fiera in centro città, dice, per ora non fa neanche tanto caldo. E poi invece un abbraccio va Alessia, che lei ci sta seguendo dalla Sicilia. Ci racconta che sta lavando e stirando tutti i vestiti del suo bimbo, che non è ancora nato, però nascerà a ottobre, dice, mentre voi mi tenete, anzi ci tenete compagnia come ogni giorno. Che bello, insomma, che bel momento. Mi raccomando Alessia, a ottobre vogliamo essere proprio i primi ad essere informati, ok? Diamo subito la linea al nostro Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano e questo è il notiziario Viabilità ANAS, valido per il fine settimana. Tra le limitazioni al traffico da segnalare, in Piemonte, sulla strada statale 34 del Lago Maggiore, è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Cannobbio in provincia del Verbano Cusio Ossola. In Veneto, sulla strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e, in base alle esigenze di cantiere, all'altezza dello svincolo di Busche in provincia di Belluno. In Calabria, sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, è attivo un senso unico alternato in corrispondenza del viadotto Bella Femmina nel comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. In Sardegna, la strada statale 134 di Castelsardo è chiusa in prossimità dello svincolo di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari. Deviazioni segnalate in loco. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale. Guida e basta. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Per notizie in tempo reale è sempre disponibile il servizio ANAS di viabilità H24 al numero verde 800 841 148.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che se

0: No, vabbè, molto divertente questo nuovo singolo di Fabio Rovazzi. Avete riconosciuto anche la voce di Arisa, e c'era anche lui, Nino D'Angelo, con Costiera Amalfitana. Allora, sapete che ancora per oggi noi di Radio Italia, Solo Musica Italiana, siamo in onda in diretta dal Bravo Baia di Tinder in Sicilia. Io no, cioè da oggi pomeriggio riprenderanno le dirette. Abbiamo portato veramente tanta musica, DJ set, ospiti, ma tutte le informazioni sono sul nostro sito radioitalia.it. E allora lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo, e scopri tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede.
1: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
3: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino le AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: I regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for

0: Autogrill, nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: C'era un ragazzo.
9: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
10: Fattimi andare dalla mamma.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Irama con Arrogante, tra l'altro, vabbè, insomma, anche lui è stato uno dei protagonisti sul palco di Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo, quindi proprio una settimana fa. E prima di esibirsi si è un po' raccontato, no, la nostra redazione, potete vedere questa video intervista sul nostro sito radioitalia.it. Che cosa ha detto? Allora, lui ha parlato del suo percorso artistico che lo scorso giugno l'ha portato a raggiungere un grandissimo traguardo, quindi il primo concerto della sua carriera a San Siro. E lui a San Siro ha detto: io ho iniziato che ero veramente bambino, cioè noi ce lo ricordiamo da giovanissimo, no? Questa cosa mi ha messo sotto i riflettori in un momento in cui non ero acerbo, però comunque dovevo ancora crescere, no? Dovevo ancora imparare. E dopo tanti anni di musica e successi, ha detto di non aver ancora perso la voglia di crescere. È un percorso in cui continuo a correre. Questo, quando invecchierò, guarderò indietro. Sì, ragazzi, ma è giovanissimo, cioè Irama mi pare che sia del 95, quindi poco più che trentenne. Tra l'altro, adesso lui sta per vivere una nuova esperienza, perché sapete che sarà uno dei giudici di X Factor. Sono le 9:54 minuti, arrivano Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

0: Carboni, un grande successo questo Mare Mare. Non sapete quanti stanno scrivendo al nostro numero dicendo siamo in viaggio, stiamo andando al mare, magari anche solo per questa giornata, no? Questo weekend. No, però voglio salutare Silvia che ci racconta che in pullman sta andando a Tor Vergata per vedere il mega concerto di Ultimo, veramente un grandissimo evento, più di 250.000 persone. Va bene Silvia, così domani però ci scrivi e ce lo racconti, va bene? Intanto vi dico che a Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon sabato, 4 luglio 2026. Beoni coi coltelloni lo hanno fermato. Ciucco aveva due coltelli da 20 centimetri e un cacciavite in tasca e lo hanno denunciato. E quanto è accaduto ad Albiate in Lombardia, dove i carabinieri hanno denunziato il 39enne residente a Seregno, da quelle parti lì. Hanno fermato l'uomo mentre si trovava in compagnia di un 35enne aggravato da precedenti di polizia. Entrambi erano, come detto, ubriachi e di fronte ad un atteggiamento improntato a nervosismo e insofferenza, i carabinieri hanno eseguito la perquisizione personale e hanno trovato i due coltelli da 20 centimetri ciascuno, il cacciavite di 25 centimetri e anche un bastone di legno per non farsi mancare niente. Però era stato modificato, aveva una punta acuminata, tutti sottoposti a immediato sequestro, ovviamente. Bel tipo, La vicenda del fentanyl: hanno rubato 80 fiale dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. È una delle droghe considerate più pericolose e viene definita la droga degli zombie. Gli esperti dicono che da queste 80 fiale

0: se ne potrebbero ricavare fino a 20.000 dosi, dunque un enorme business. Il Papa a Lampedusa, il viaggio di Leone oggi è un messaggio contro la remigrazione, dice l'arcivescovo di Agrigento. L'America è plasmata dagli immigrati, così il Santo Padre ha parlato nel messaggio agli Stati Uniti per il 250° anniversario, il 4 luglio, è la festa nazionale americana, alla vigilia proprio di questa visita a Lampedusa. A Catania ha fermato il trentenne che ha tentato di ammazzare la sua compagna strangolandola. Le forze dell'ordine sono state allertate dalle amiche di lei. A Teheran, esposte le bare con i corpi di Ali Khamenei e dei familiari nella grande moschea, appare per la prima volta il capo dei Pasdaran. I saldi estivi al via, Confcommercio stima una spesa media famigliuola di 201 euro. In un sondaggio di Confesercenti dice che i saldisti sono pronti a scattare 7 su 10. Qualcuno magari è già in fila, eh? Il commercio dell'Istat, restando nel commercio, vendite a dettaglio a maggio in lieve aumento, più 0,2% in valore, mentre su base annua più 2,2%. Un boom, e c'era da aspettarselo, le vendite online. Un'associazione di truffatori specializzati in complessi frodi informatiche e riciclaggio di denaro è stata sgamata dalla polizia, che ha arrestato 18 persone. Le indagini erano coordinate dalla procura di Foggia. In campo oltre 80 specialisti cyber da tutta Italia. Dice Camelia Mihailescu: io continuo a mantenere un profilo estremamente discreto, non ricopro ruoli politici e preferisco restare distante dalle dinamiche della comunicazione pubblica che coinvolgono mio marito. Camelia Mihailescu, ma lei... E che fa? Chi è? Il ciclismo, eccolo, il classicone di luglio, il Tour de France. Pogacar punta al pocherissimo, Vingegaard è il suo solito avversario, il via da Barcellona nella giornata di quest'oggi. L'atletica leggera, è caduto dopo 53 anni l'ultimo primato di Marcello Fiasconaro, a livello italiano l'1:43.7 negli 800 metri, lo ha superato 1:43.60 Francesco Pernici. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: bellissima questa canzone di Irene Grandi, la tua ragazza sempre, alle 10:11 minuti di questo sabato insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Sono Fiorella, ancora ben ritrovati all'ascolto. Allora, ne ha parlato pochi minuti fa anche Augusto Abbondanza, lo voglio fare anch'io. Parliamo dei saldi, lo sapete, da oggi via si corre a cercare qualche capo scontato, lo faranno 7 italiani su 10, l'abbiamo detto, la spesa è un po' più prudente, devo dire, dello scorso anno, 200 euro a testa, 200 qualcosa, però c'è questa curiosità, pare che siano gli uomini e quelli più intenzionati a fare shopping durante questi saldi estivi, e avrebbero anche a disposizione una cifra leggermente superiore rispetto alle donne, ma sì, è certo, perché gli uomini non comprano mai niente e aspettano i saldi e poi si rifanno il guardaroba proprio in questo momento. Io devo dirvi, vi devo confessare che io non sono assolutamente brava a fare acquisti nei saldi. Perché? Perché mi faccio prendere dall'impulso, magari vedo un capo e dico, ma costa la metà, ma dai, per questa cifra lo compro. Io l'ho comprato, ma non sono convinta, perché poi, cioè, non avevo proprio bisogno di quella cosa lì. Cioè, secondo me succede un po' a tutti, no? Altri sono bravissimi, riescono veramente a captare e a capire che quel capo è realmente scontato e quindi è il caso di comprarlo. Quindi io lo chiedo a voi, voi siete imbranati come me che fate danni durante i saldi, oppure riuscite a fare affari? Il nostro numero è questo, 331 995 0095. C'è il Disco Italia, giusto Paolo, adesso in questo momento? Ok, ascoltiamolo.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: poesia, quindi la canzone estiva di Sal Da Vinci. E sabato scorso a Palermo, quando l'ho incontrato, ho detto: Sal, tu mi devi dire ma come fai a reggere e deve affrontare ancora un lunghissimo tour. E quindi insomma, però lui è veramente una persona carinissima, ve lo voglio dire. Allora, stiamo parlando dei saldi, come voi fate, riuscite a fare affari durante i saldi o siete imbranati come me? Allora, devo dire che molti come me non riescono a fare un affare, insomma, a dire: oh, come sono soddisfatta, io non compro ai saldi perché spendo il doppio di quello che dovrei in cose che non mi servono, come ho detto prima. Dico: ah, ma costa poco, allora lo compro. Poi torno a casa e dico: ma io non dovevo comprare questa cosa. Scusami, non leggo bene il tuo nome, comunque arriva da Milano. Io sono campionessa nel comprare tutto l'anno tranne che nei saldi, perché secondo me è tutta roba da fondo magazzino. Non tutta, però ti devo dire qualcosa sì. Adoro comprare le primizie, scrive Elisabetta da Bergamo. Ecco, Patrizia dice: io sì, faccio danni, ma li faccio anche nei periodi in cui non ci sono i saldi. Quindi però c'è un messaggio, se lo trovo, è quello qui da Vincenzo. Ho detto prima che gli uomini pare che siano quelli più propensi ad acquistare durante i saldi, e dice: io con i saldi sono sempre riuscito a fare dei veri affari. E quindi vedete, forse sono più bravi gli uomini delle donne. Torniamo fra poco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da...
4: I

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Se le tue

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: The Keko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Keko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Keko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€ nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato alle 21 su Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia Music Week è sempre disponibile su radioitalia.it. Ok.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un segreto. Non lo dico a nessuno, adesso invento un'altra bugia per te.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: canzone di Cioffi, indovinate un po' il titolo? Sì, è proprio quello, Carmela. Diciamo che affronta uno dei temi più universali di sempre, perché parla di tradimento. Tornando ai saldi, che stavo dicendo prima che gli uomini sono più bravi, Patrizia da Roma, sono d'accordo con te, perché dice sì, guarda, gli uomini sono più bravi perché acquistano esclusivamente quello di cui hanno bisogno. Noi donne, se vediamo qualcosa che ci piace, compriamo con la scusa del non si sa mai, mi può sempre servire, e poi non mettiamo mai il capo acquistato. Invece Elisabetta da Bornato fa una riflessione, cioè io ricordo i saldi negli anni 80, si aspettavano tutta l'estate perché iniziavano molto più tardi, è vero, iniziavano dopo Ferragosto, e allora sì che si facevano veri affari. Ora ci sono tutto l'anno per attirare i clienti, ma sono solo specchietti per le allodole. Vabbè, non sempre, dai, non sempre, a volte insomma si riesce a fare qualche affare. Va bene, è sempre un affare andare a vedere un bel film. Sentiamo.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
8: Sembra strano anche a me.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Le voci di Blanco e Lisa insieme con Ricordi, abbiamo una nuova maggiorenne da festeggiare, si chiama India, ha scritto Bruna, che è, dice, mia nipote, quindi non lo so se la zia, la nonna, comunque vuole fare tanti auguri a questa diciottenne. Questa è Radio Italia, solo musica italiana, il sabato insieme a noi, torno veramente fra pochi minuti.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
10: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
15: I regali di Natale.
16: Ma è piena estate.
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
20: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su Conad.it.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
22: Piacere! Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! notizia?
22: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

Bambole di pezza con Resta con me. Allora, oggi è 4 luglio, è veramente una giornata speciale per gli americani, no? Lo sapete che è la giornata dell'indipendenza e oggi loro festeggiano i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e quindi, come al solito, sì, ci sono tante parate, tanti festeggiamenti e il copione prevede anche grandi grigliate tra amici, familiari, si ritrovano tutti. Cosa mangiano? Mangiano hamburger, mangiano dog e costine di maiale. Tra l'altro avete sentito che Trump è deciso a fare le cose in grande, no? Perché lui vuole entrare nei Guinness dei primati per il fuoco d'artificio più imponente della storia mondiale, con uno show che durerà pare 40 minuti. Sono tanti 40 minuti di fuoco, perché verrebbero lanciati circa 860.000 fuochi d'artificio. È un grande spettacolo senz'altro. Ci sarà anche il concorso mangiatore di hot dog. Vi voglio dire che il detentore è riuscito a mangiare in 10 minuti 72 hot dog. Quanti sono? Tanti, veramente tanti. In quante ore le ha digerite? Questo non lo so, per questo non ce lo dicono. E quindi oggi ci sarà qualcuno che vuole battere assolutamente questo record. Stiamo per ascoltare una bella canzone di Tananai. Tra l'altro questa canzone è uscita un paio di anni fa, è certificato disco di platino e sì, è stato veramente un grande successo. Quindi lo riascoltiamo insieme, il titolo è Veleno.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Era Anna con White Girl Wasted. Allora, auguri di è compleanno, tantissimi auguri a me, penso di sì. Una ragazza del 68, Franci, ha mandato una bella foto davanti alla Torre Eiffel, cioè, ma sei proprio lì a Parigi in questo momento? Invece volevo dire, Ignazio, per i tuoi 57 anni, siamo un po' in anticipo, dai, visto che è lunedì, tanto lo sai che noi siamo sempre in diretta, quindi riscrivici lunedì che chi sarà in onda ti farà senz'altro tanti e tanti auguri. Continuiamo, rimanete qui.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca.

0: Flex da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

Beh, è uscita alla fine degli anni 70 questa canzone, Ivano Fossati, con la mia banda Suona Rock. Io è una di quelle canzoni che io definisco eterne, cioè nel senso che tutti conoscono e tutti cantano. Abbiamo tante altre canzoni da cantare insieme, quindi vi dico che a Radio Italia solo musica italiana, adesso sono le 11:02. Solo

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il monito del Papa per l'Independence Day, l'America plasmata dai migranti, oggi la visita a Lampedusa per il Vescovo di Agrigento, un messaggio contro la remigrazione. Trump apre le celebrazioni per il 4 luglio, ora il pericolo è il comunismo, dice il gran finale a Washington, la diretta su Sky TG24, cancellata la parata per il caldo estremo. Accordo nella NATO per aiuti a Kiev da 140 miliardi in due anni, martedì il vertice ad Ankara, bombe rosse contro i civili assumi, denuncia Zelensky che minaccia vendetta, riunione a Palazzo Chigi dopo il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, ispezioni e controlli rafforzati, aperto un'inchiesta, sospetti sui dipendenti. A Teheran i lunghi funerali di Khamenei, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone, ieri le delegazioni straniere, incognita sulla presenza del figlio Mojtaba. È passata dall'Italia prima di rifugiarsi in Germania la tentatrice del Principato di Monaco. È un'ucraina di 39 anni ricercata per il tentato omicidio di un oligarca di Kiev. Tempo di saldi estivi. Partono oggi in

0: quasi tutta Italia, a eccezione delle province di Trento e Bolzano, si attende una spesa stimata in oltre 3 miliardi di euro. Sinner vola agli ottavi a Wimbledon, pole di Hamilton nella sprint a Silverstone, ai mondiali i sedicesimi si chiudono con le vittorie di Argentina, Egitto, Colombia.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

0: Via le mani dagli occhi, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana in questo sabato mattina, ancora ben ritrovati, buongiorno, come va, come sta andando questa mattinata? Allora, abbiamo detto spesso che oggi è il 4 luglio, vi ricordate che c'è anche un film intitolato Nato il 4 luglio, un film bellissimo, tra l'altro interpretato da Tom Cruise, e io pensavo che fosse proprio nato il 4 luglio, in effetti no, lui è nato il giorno prima, è stato ieri il suo compleanno, ha compiuto 64 anni, vabbè, Ma sì, insomma, che sta invecchiando anche lui, un po' come tutti quanti. Adesso, allora, stiamo per ascoltare Eros Ramazzotti, devo dire, ma che giornata sarà oggi per Eros, perché è un weekend assolutamente speciale. Sapete che si sposa proprio sua figlia, Aurora. A dire la verità, loro ieri hanno firmato i documenti nel municipio di Militello, e poi dopo questo momento ufficiale, diciamo che c'è stata una prima festa nel castello con balli, canti. Eros ovviamente era presente, anzi io ho visto prima, stavo guardando dei video, che faceva il trenino, insomma, che si divertiva, ma ci sta questa cosa. Oggi è il giorno vero del matrimonio, quindi la coppia si sposerà alle ore 18, sempre in questo castello, e poi ci sarà una grande festa fino a notte inoltrata, e secondo me Eros si divertirà un sacco. Secondo alcune indiscrezioni si esibirà in un concerto privato nel grande giardino del castello con una dedica speciale ai due sposi minimo, e secondo me Eros in quell'occasione sarà emozionatissimo. Diciamo che questa è una giornata bellissima, anzi il suo giorno preferito, ecco, ascoltiamolo adesso.
1: Non

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La voce di Brescia, Sora d'Italia, solo musica italiana con Introvabile. Allora, in questo periodo c'è chi va, c'è chi viene e questi amici hanno finito le vacanze. Un po' presto però, primi di luglio tornare a casa, però insomma c'è chi sceglie magari il mese di giugno dove si spende un po' meno e anche c'è meno gente. Quindi Maurizia, Ivan e Mattia stanno tornando da Terracina e dice, si torna a Modena, buon lavoro e ci ringrazia per la compagnia. Va bene, 11:20 minuti, allora buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina?

0: incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
4: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani.

Tommaso Paradiso, Gitarre Coca-Cola, e questa è una delle 32 canzoni che abbiamo scelto, abbiamo raccolto per voi nella nostra nuova compilation. E anche quest'anno, insomma, abbiamo voluto raccogliere tutti i successi dell'estate, e questa compilation si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Quindi ho detto, sono due CD e quindi sono tante canzoni, 32, ma sono tutte canzoni belle, famose, che conoscete, che cantate, non lo so, ci sono i Pinguini, Tattici Nucleari, c'è Serena Brancale con Levante, Delia, Annalisa, c'è Noemi, Bresce, Samurai J, insomma tutte le canzoni belle di quest'estate ci sono, e quindi all'interno anche questa Gitarre Coca-Cola. Ripeto, allora si chiama Radio Italia Summer Hits 2026. Se volete avere altre informazioni potete andare sul nostro sito, che è radioitalia.it. Pronta la grande voce di Giorgia.

0: Bunda Bascia e Loredana Bertè con una stupida scusa. Allora, ma in effetti sono tanti gli ascoltatori che stanno tornando a casa. Questo messaggio inizia con un bel calimera, e quindi arriverà dalla Grecia. Questi amici stanno tornando dalla Grecia e dicono: dopo una notte di mare mossa sul traghetto, qua è dura, sono arrivati a Brindisi, in viaggio da Brindisi a Roma per tornare a casa, e appena arrivati in Italia subito sintonizzati con voi. A parte il fatto che potevate ascoltarci anche lì con la nostra app, comunque ben arrivati Chiara, Corrado, Claudia e Cecilia. E invece degli altri amici dice: guarda che anche noi stiamo tornando dalla Calabria verso Brescia, ma faremo una sosta in Toscana per mangiarci una fiorentina con un bel bicchiere di Montepulciano. Simone e Giacomo, vi trattate bene, devo dire, benissimo. Comunque direi che è assolutamente un'ottima idea. Allora, a proposito di viaggi, fra poco vi racconterò una storia che sembra un po' incredibile, mai successa veramente a Malpensa giovedì sera, quando un aereo pronto a partire è stato invaso dalle zanzare. Non vi dico che cosa non è successo, quindi rimanete con noi, fra poco ve lo racconto su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
7: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Caldo, eh? Vieni da Expert, siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero, in abbinata il gasatore d'acqua Smeg, e paghi a tasso zero.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

le vibrazioni con questa nuova canzone intitolata Ambiguità. Allora, io voglio spiegare che cosa è successo all'aeroporto di Malpensa giovedì sera. I passeggeri di questo volo in partenza, quindi da Milano per Alicante, diciamo che hanno vissuto un'esperienza un po' da incubo, perché mancavano veramente poco al decollo, quindi diciamo pochi minuti alla chiusura delle porte. Molti passeggeri erano già seduti, no, tranquilli ai propri posti, quando qualcosa, diciamo, che è andato storto, perché c'erano quindi le porte aperte, le luci accese per far salire i passeggeri, e praticamente sono entrate le zanzare. Ma si è parlato di una vera e propria invasione di zanzare, e quindi ci sono stati dei momenti un po' di panico. Ho capito, voi direte sono zanzare, ma cioè, ma come si faceva a volare, quanto sarà il volo per Alicante, un paio d'ore, no, con le zanzare che ti giravano attorno, e poi non puoi neanche scappare, cioè non ti puoi alzare, che cosa fai? Allora hanno deciso di ritardare il volo, hanno cambiato l'aereo, cioè non si poteva fare altro, quindi il decollo è avvenuto con 3 ore di ritardo, dopo che la compagnia è stata costretta quindi veramente a far scendere tutti quanti dall'aereo, e meno male che ne avevano un altro lì pronto a disposizione. Questo qui era chiuso, sigillato, non c'erano zanzare, ma io mi chiedo, cioè, ma un'invasione di zanzare, cioè, ma erano tutte lì queste zanzare attorno a quest'aereo? Perché per parlare di invasione vuol dire che ne sono entrate centinaia in un attimo. È chiaro che hanno visto le luci, però forse erano lì in agguato. Va bene, c'è Ermal Meita, lo stiamo ascoltando e lo stiamo seguendo, anche perché lui sta facendo il suo tour estivo e le date sono sul nostro sito, quindi radioitalia.it, e questa è Stella Stellina.

0: te.
1: Zero assoluto per dimenticare. Allora, è stata una bella vacanza anche quella di Marianna, che stai guidando, giusto? Ha scritto Simona. Loro hanno trascorso 10 meravigliosi giorni in Sicilia, hanno fatto una piccola sosta a Senigallia e sono stati al meraviglioso concerto di Tiziano ad Ancona. Scrivono stupendo, veramente. E ringraziamo, cioè, io sono felice quando ci portate in vacanza con voi. Lo scrive Nuccia, dice: sono stata una settimana a Rodi, una vacanza bellissima, sempre in vostra compagnia. Va bene, allora adesso diamo la linea alla Sicilia, perché fra poco ci sarà la nostra classifica con il nostro capo Mario Volanti, che è già lì a Tindari. Quindi io voglio ringraziare Paolo. Ciao Paolo, ci sarai anche domani, ci ritroviamo domani. Grazie per la regia, grazie a voi per averci seguito. Vi aspetto domani mattina a partire dalle ore 9. Quindi da Fiorello è veramente tutto. Vi dico solo che a Radio Italia solo musica italiana. Adesso sono le 12:01.
2: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni in mini classi e tutor dedicati per tutti gli indirizzi: licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Il monito del Papa per l'Independence Day, l'America plasmata dai migranti, oggi la visita a Lampedusa per il vescovo di Agrigento, un messaggio contro la remigrazione. Trump apre le celebrazioni per il 4 luglio, ora il pericolo è il comunismo, dice il gran finale a Washington, la diretta su Sky TG24, cancellata la parata per il caldo estremo. Accordo nella NATO per aiuti a Kiev da 140 miliardi in 2 anni, martedì il vertice ad Ankara, bombe russe contro i civili a Sumi, denuncia Zelensky che minaccia vendetta. Riunione a Palazzo Chigi dopo il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, ispezioni e controlli rafforzati, aperto un'inchiesta, sospetti sui dipendenti. A Teheran, lunghi funerali di Khamenei, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone, ieri le delegazioni straniere, incognita sulla presenza del figlio Mojtaba. È passata dall'Italia prima di rifugiarsi in Germania la tentatrice del Principato di Monaco. È un'ucraina di 39 anni ricercata per il tentato omicidio di un oligarca di Kiev. Tempo di saldi estivi. Partono oggi in quasi tutta Italia, a eccezione delle province di Trento e Bolzano. Si attende una spesa stimata in oltre 3 miliardi di euro. Sinner vola agli ottavi a Wimbledon, pole di Hamilton nella sprint a Silverstone. Ai mondiali i sedicesimi si chiudono con le vittorie di Argentina, Egitto, Colombia.
3: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

eccomi qui per l'ultima volta al largo del bravo Baia di Tindari in Sicilia, a bordo del nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito e che mi seguirà anche la prossima settimana, perché faremo un po' di mare per andare invece all'Arenella, che è dall'altra parte della Sicilia, ma saremo sempre in zona e io sono qui per raccontarvi una classifica che va via. E quindi eccola, domani arriverà quella nuova. Al numero 20 in questo momento The Colors con Rolling Stones, al numero 19 Ultimo Romantica, 18esima lettera Lamborghini Bam Bam Bambina, 17esimo Achille Lauro Comuni Immortali, al numero 16 Fulminacci con Maledetto Me, 15esima Madame e Marrakesh, sono in due, Volevo Capire con Marrakesh, 14esimo e Sal Da Vinci Poesia. Al numero 13 in questa classifica che va via c'è Annalisa con Canzone Estiva, 12esimo posto per Dito nella Piaga Businessman, 11esimo J-Ax con Ippia Io Però Anche No. Al numero 10 Saif con Buona Domenica.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 5.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Yahoo! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto!
4: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
7: Da Laura Cremaschi
8: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
7: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90 euro. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99 euro e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
8: Acqua e sapone,
7: oltre la convenienza.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
11: Quando non sono a casa tutto bene.
12: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
14: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Quinti, Giovanotti e Alfa ci cantano Buon Vento.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E sono in vetta alla classifica che va via, domani vedremo cosa succederà con la nuova classifica, sono in vetta in questo momento i Pinguini Tattici Nucleari, il brano è Sorry Scusa, lo sento.

primi pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Al numero 2 Angina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Terzi Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al numero 4 Irama Cabana. Quinto un duo composto da Giovanotti e Alfa, Buon vento è il brano. Gli altri seguono, ma domani sarò invece dall'altra parte della Sicilia. Giriamo e arriviamo alla Renella, zona Siracusa, ma di questo ne parleremo poi domani. Direi che per il momento è tutto, buona giornata, ciao, a domani, ciao ancora, ciao.

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: italiane dell'estate.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Non mi starter pa. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon sabato 4 luglio 2026. Pompava e spompava. Lo hanno beccato mentre portava via litri, litri e litri di gasolio dai camion parcheggiati e lo hanno arrestato. E quanto accaduto a Lazzate in Lombardia, protagonista un 48enne ingabbiato in manette dai carabinieri. Tutto è partito da una segnalazione al 112 riguardante movimenti sospetti notturni vicino a una società di autotrasporti. Arrivati sul luogo, i carabinieri hanno sgamato all'interno dell'area della ditta di vita parcheggio due uomini che, dopo aver danneggiato e forzato la recinzione, toglievano gasolio, pompavano gasolio da tre automezzi pesanti o ne avevano già ciulati 150 litri, mica bruscolini. Erano divisi ordinatamente in sei taniche e nascosti all'interno di un'autovettura in uso dell'arrestato, ma il furto è stato sgamato. Attenzione, erano ricette intestate formalmente a ignari pazienti ed emesse in assenza di alcuna valutazione medica e di necessità terapeutica. Tanto paga Pantalone. In tutto dietro un corrispettivo pari al 10% del prezzo dei farmaci indicati nelle false prescrizioni destinate ai medici di medicina generale. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli.

0: Vendite al dettaglio a maggio rispetto al mese precedente sono in contenuto aumento, lo rileva l'Istat. Il boom delle vendite online, che sono cresciute su base tendenziale addirittura del 12,1%, e da oggi, salvo qualche piccola eccezione, c'è la corsa ai saldi. Il Papa lo dice, l'America plasmata dagli immigrati, e nella sua visita a Lampedusa tanta commozione, il messaggio poi agli Stati Uniti per il 4 luglio, 250esimo anniversario degli Stati Uniti appunto. Il Papa è anche contro l'immigrazione, dice l'arcivescovo Agrigento, che ha atteso Papa Leone e lo ha accolto. Le zanzare micidiali, fastidiose, qua giù, sì, ma anche lassù, perché hanno invaso un aereo, tanto che i passeggeri sono stati costretti a scendere e a 3 ore di ritardo. Sul volo da Malpensa ad Alicante anche una persona allergica che ha rischiato un po'. Poteva essere una tragedia. Zanzare mostruose erano e sono state faticosamente debellate. Dice Luca Ferrari, una volta ci hanno chiesto lo screenshot del conto corrente, ora valiamo 11 miliardi, ma è soltanto l'inizio. Sì. Lo sport, il ciclismo, il Tour de France, la maglia gialla, le strade del Tour in Francia e Pogacar, inevitabile di questi anni, e lui, il favorito, punta al pokerissimo. Il via è all'estero, è da Barcellona. Per il tennis, grande Italia a Wimbledon, Sonego, Berrettini, Cobolli al terzo turno, Sinner già negli ottavi di finale, dove se la vedrà con Mochizuki. E c'è anche la Paolini, la bravissima Paolini, che se la vede al terzo turno con la Saccari. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24, speciale Radio Italia Notizie, cioè è l'appuntamento settimanale del sabato notte.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Il primo weekend di luglio inizia all'insegna di una nuova rimonta dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. In serata e nella prossima notte ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Temperature in aumento. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento...

Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Dai, yeah. Che è venerdì, dai!
1: No, è sabato, oggi è sabato, no, è sabato.
2: Allora,
1: ecco.
2: Intanto Mauro Marino c'è.
1: C'è, ci siamo, c'è, siamo qui, c'è, siamo qui. Siamo. Abbiamo cantato la canzone nuova di Arisa che fa tanto va
2: la gatta al lardo che ci lascia
1: lo zampino. Abbiamo cantato quella canzone.
2: Ciao
1: lì.
2: Arisa.
1: Prima abbiamo cantato anche Bario di Mahmood e noi siamo qui come al solito a farvi compagnia del tutto eccezionale questa giornata perché è sabato e siamo in diretta, ma lo eravamo già anche sabato scorso.
2: È vero, eravamo a Palermo, quindi. Con noi c'era sempre lei, la nostra bellissima e favolosa
3: Brisella mia, Calabrisella mia, sciuriamo.
1: Visto che ce lo chiedevano dalla provincia di Cosenza, va bene,
2: sì,
1: perfetto,
2: sì.
1: Molto bene. C'è Paolo Guarnieri invece che
2: ciao,
1: ritroviamo
2: Paolo.
1: A Cologno Monzese Beach. Siamo qui al Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Rispondo subito sì, sono raffreddato.
2: Sì,
1: è raffreddore,
2: fa
1: caldo, fredde,
2: così.
1: Fredde, caldo, è aria.
2: Vede,
1: e
2: adesso avete
1: cose,
2: riguadagnato una Francesca Leto, avete perso un po'.
1: Abbiamo un marino.
2: Un naso di Mauro Marino.
1: Se
2: un
1: perdi
2: po'
1: un marino
2: ma
1: non
2: niente.
1: È un grande danno. Diciamo.
2: No, lo è.
1: Comunque,
2: lo è.
1: Siamo
2: come?
1: Pronti per le prossime tre orette. Salutiamo Francesco e Ilaria che solitamente sono qui a quest'ora, giusto?
2: Sì.
1: Benissimo, li salutiamo e torneranno ovviamente nei prossimi giorni e intanto il numero l'abbiamo dato?
2: È il 331-995-0095, non cambia neanche il sabato, è sempre quello lì.
1: Perfetto, allora possiamo andare al cinema per 40 secondi.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Sì, sì, ho capito, capito. No, ma, siamo qui al villaggio. Ah, bello, bello. Oggi fa caldo, c'è il sole. Ti posso chiamare dopo, lo so che sei un po' impegnato. Ok, ti chiamo dopo,
1: Mauro,
0: che sono in diretta.
1: Chi è il telefono?
0: È lui.
1: Lui chi?
0: Dio.
1: Ah, lui.
0: Mi ha dedicato un momento, ci stavo parlando, ho ringraziato per averci rimandato te.
1: Ma grazie, ma magari.
0: Che eri stata, come dire, nel sepolcro per tre giorni, poi sei uscita, comunque tutto a posto. E niente, avevo un momento, però non riesco a parlarci perché niente.
1: No, chiama lui,
0: No,
1: di solito.
0: Vabbè, niente, tutto a posto, era anche Ligabue, aveva bisogno di parlare con lui.
1: Ma si mette in fila.
0: È anni
1: un po'...
0: che aspetta anche lui. Va bene, guarda Giuditta e Marco, che tipi da spiaggia, li vedi passare qui sotto, guardali, i due tipi da spiaggia, bravi ragazzi.
1: C'ho il filo corto, c'ho il cavo corto, non riesco a...
0: Ricordate che alle 4 dovete venire qua, non è che andate in giro, ho capito, perfetto. Bene. Possiamo andare? Grazie, prego.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza
6: a casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti a casa tutto bene.
8: Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa e con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su wind3.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 5.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: 50 pollici Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15.950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4.268, 35 rate da €99. In rata finale residua €11.961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a €1,99. Scopri di più su Conad.it.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Sei invitato a Radio Italia Party. La musica italiana che si balla, mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
11: Paoletta
10: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Io me ne Andromeda.
1: Io non so cosa dire se litighiamo alla fine.
0: No, non litighiamo, non litighiamo. Ti è tornata la voce?
1: Sì,
0: fai
1: sì,
0: la sigla
1: sì.
0: Allora, vai, per favore, via.
2: Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso.
0: Molto bene.
1: Senti,
0: tutto è tornato
1: bello.
0: Normale, tranne il mio naso, ma quello è d'altronde, avendo una proboscide, non è che puoi pretendere più di tanto. Abbiamo un po' di messaggi da leggere dei nostri ascoltatori che sono con noi anche oggi, che è sabato, prego.
1: Che bello. Allora, ciao Radio Italia, potete fare gli auguri a Irene e Ermanno perché oggi si sposano.
0: Auguri.
1: Un saluto
0: auguri,
1: da Simone da Genova. Auguri, auguri ragazzi.
0: Chissà con sto caldo come saranno contenti gli invitati ad andare al matrimonio.
1: E
0: eh?
1: Anche la sposa con tutto il
0: sposa,
1: vestito da
0: sì,
1: sposa
0: sì.
1: E lo sposo pure. Vabbè.
0: Ciao, sono Emilia da Nola e sto andando al mare a Bellaria con mio marito Sebastiano, i miei figli Nicolò e Felice. Potete dire che li amo da morire, grazie mille e auguri. Aspetta che apro bene il messaggio che non si legge. Buon compleanno mio papà Nunzio.
1: Auguri,
0: tanti auguri,
1: Nunzio,
0: tanti auguri.
1: Auguri. Che bello ascoltarvi anche di sabato, cari Francesca e Mauro. Volume su e si parte con voi. Ciao Alessandro, grazie.
0: Scusa, ma oggi non è venerdì?
1: No, no,
0: ah,
1: oggi è sabato,
0: sabato.
1: Sabato.
0: Vabbè.
1: Ci ho pensato un attimo.
0: Ciao Mauro e Francesca, vi sto ascoltando dalla Germania. La nostra amica Eleonora con noi anche oggi. Aspetto tutto con tutto il cuore la canzone nuova di Cioffi che si chiama Carmela.
1: Carmela, sì, non è male.
0: Mi ha suonata ieri, carina.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi,
1: sì. C'è Giacomo, sì. Scrive da Salerno. Ci date una soluzione per questo caldo infernale?
0: Giacomo, ce l'abbiamo.
1: Ce l'abbiamo.
0: Perché abbiamo le secchiate.
1: Mandane
0: d'acqua.
1: Mandane un'altra, Giacomo.
0: Dai,
1: va.
0: Doppia.
1: Ecco, vai,
0: a vostra disposizione, sì. Per tutto il pomeriggio, almeno fino
1: tripla.
0: Alle 4.
1: Tripla.
0: Almeno fino alle 4 le secchiate le abbiamo. Va bene, abbiamo
1: bene.
0: Tutto. Abbiamo soprattutto la nostra musica. Oggi è sabato, ma...
1: Domani.
0: Domani è domenica.
1: Quindi sarà...
0: Questa domenica.
1: Questa che arriva.
0: Chi ce la descrive?
1: Olly e Giulie.
0: Fantastico.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Come on Yo.
1: Ci sta sempre, ci sta il Come on Yo.
0: Canzone. Zucchero Partigiano Reggiano, salutiamo anche Matteo Celentano e anche Cristina Camporese, detta sì? Cristina Camporella,
1: no,
0: che è qui con noi in redazione che sta lavorando, ma così è più facile ricordare, capito? Comunque niente, finiamo il giro dei saluti che ne abbiamo parecchi qua.
1: Ciao, vai. Siamo ora in Val d'Aosta da Genova in direzione sì.
0: Cacusta, non Cacusta, lui Augusto in Val d'Aosta.
1: In direzione Ante-Saint-André in Val Tournanche.
0: Ho capito. Dove
1: Ante- Saint-André,
0: ah, okay,
1: in Val Tournanche,
0: sì.
1: Volevo salutare i miei 6 nipoti e fare tanti auguri a Riccardo, ehi, per i suoi 10 anni. Grazie da Ottavia, auguri.
0: Ciao,
1: Riccardo.
0: Ottavia, 6 nipoti, hai capito?
1: Ottavia,
0: 6 nipoti. 10 anni, diamo
1: 6, 8,
0: i numeri.
1: 10, vedi? Aspetta, sono tutti numeri.
0: Salutiamo pari. Anche la nostra amica da Trieste, Betty, ci ha mandato un vocale contentissima perché Olly fa la data 0 lì a Trieste. Così
1: brava,
0: ci ha detto
1: Betty,
0: nel vocale. Poi,
1: buon divertimento. Buongiorno Mauro e Francesca, sono Giusy da Palermo. Potete salutare la mia nipotina Ilenia che è venuta qui in Sicilia da Torino e dirle che le voglio un mondo di bene.
0: Molto ecco bene, fatto. Grazie, grazie, un bacione. Poi salutiamo anche Drax che vuole essere salutato, siamo la sua stazione radio preferita.
1: Grazie.
0: Vi ascolto ogni giorno, grazie. Ora c'è Madame, Mama, non Mama.
1: Ma?

0: Era
1: ma
0: Dam con
1: ma
0: non
1: ma
2: no
1: ma
2: no, ma lo voglio fare anch'io, dai. Però, allora era
1: ma
2: Dam con
1: ma
2: non
1: ma,
2: fantastico,
0: no, ma non ma ok, perfetto. Ma mi sono incantato qua,
2: Mauro,
0: oh,
2: Mauro.
0: Ma sì, ho capito, andiamo che se no facciamo tardi, dai.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
5: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
4: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
19: Eurospin, la spesa intelligente.
20: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
21: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
23: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop. Conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ci piace questa nuova versione di America Inc. Si chiama così, di Gianna Nannini con Gianna Nannini con Marrakesh.
1: Allora dovremmo dire con Marrakesh.
0: Bravo. E ci piace. Prima c'era Ultimo, stasera Ultimo sarà protagonista del concerto evento a Tor Vergata, che non, cioè, dovrebbero arrivare 250.000 spettatori, che ha stabilito il record come il più grande live a pagamento mai organizzato in Italia, capito?
1: Ma vi siete mai chiesti che fortuna hanno quelli che abitano proprio sopra le zone dei concerti?
0: Sì, sì, perché hanno il balconcino lì davanti a Tor Vergata, e da un balconcino in particolare si vede perfettamente il palco, si vede perfettamente il pubblico, e quindi è bellissimo tutto
1: esatto,
0: ciò.
1: Esatto, quindi tu assisti alle prove generali, ti guardi tutto comodamente mangiando e bevendo quello che vuoi, i residenti lì sopra appunto hanno pubblicato dei video che sono diventati virali.
0: A uno hanno offerto anche 1.000 euro per poter andare sul balcone, insomma, a vedere. Vabbè.
1: Chi è?
0: So io.
1: Ecco, io scusa, adesso mi chiudo in religioso silenzio perché questa è la mia canzone di Vasco Rossi.
0: Non vuoi da bere?
1: No, canto, non posso bere, devo cantare.
0: E allora, sì, vuoi da bere, Vasco?

0: È passata la prima ora, come direbbe Annalisa.
1: Ma è già volata?
0: No, succede, direbbe.
1: Succede? È successo.
0: Comunque, può dire anche già volata, volendo.
1: È successo, salutiamo tutte le persone che stanno passando qui sotto, che hanno pranzato, stanno tornando al mare, perché
0: esatto,
1: è l'ora, sono le 2:02.

0: Ma che radio è questa che mette questa musica così
1: ma
0: bella?
1: Ma scusa, è la radio della musica italiana.
0: Ah, ecco, mi sembrava, no? Perché bella, bella, ma mi piace la musica.
1: Ma altra cosa, ma noi dove siamo?
0: Ah, dove siamo? Noi siamo al Bravo Baia di Tinder in Sicilia, staremo qui fino a questa sera, poi domani torniamo a Cologno, Monzese
1: sì,
0: Beach.
1: Mi sono accorta anche che all'inizio noi non abbiamo detto chi siamo,
0: ah,
1: non l'abbiamo fatto
0: già,
1: dire.
0: È vero, non abbiamo detto, vabbè.
1: Quante cose che non
2: Mauro
1: abbiamo...
2: Marino.
0: Siamo
2: ecco.
0: Noi, siamo noi.
2: Francesca Leto.
1: Eccoci,
0: Giuditta,
1: eccoci.
0: Giuditta Falivelli e Marco Arecco sono sotto la radio in questo momento. Perché ormai siamo un tutt'uno qua,
1: siamo
0: ragazzi.
1: Siamo interscambiabili perfettamente.
0: Niente, abbiamo parecchi messaggi che abbiamo salvato. Volevamo salutare e dare il benvenuto al vecchio sindaco di Sereno, il dottor Arienti, che in questo momento è a Cologno Monzese.
1: Sindaco, i miei omaggi.
0: Anche a me.
1: Facciamo un gemellaggio con Tindari.
0: Con Tindari, sì, esattamente. Sì. Andiamo con i messaggi, via.
1: Allora, ci scrive Giulia da Roma che la canzone di Vasco che abbiamo ascoltato prima, sì, e con i tre puntini, è stata la sua canzone quando si è sposata entrando in chiesa.
0: Che bello,
1: mamma,
0: bello,
1: che
0: emozione. Bello. Ciao Mauro e Francesca, Anna, mi fa piacere sentirvi anche di sabato. Caro Mauro, usa la... Che c'è scritto?
1: Questo prodotto qua.
0: L'olio.
1: Un olio speciale alle erbe.
0: Perché passa il raffreddore al naso,
1: vero,
0: chiuso.
1: Funziona.
0: Ma a me piace avere il naso chiuso, eh.
1: Come ti
3: a
1: piace?
3: A me piace avere il naso chiuso. Mi piace
1: a
3: tantissimo.
1: Nessuno piace avere,
3: no,
1: il naso
3: piace,
1: chiuso.
3: No, a me piace, invece mi piace. Senti che bella voce che mi viene fuori.
0: Poi
1: ciao,
0: che abbiamo?
1: Anna,
0: Aurora
1: mille.
0: Abbiamo.
1: Poi c'è Aurora che...
0: Sì.
1: Ci scrive che nel suo negozio si, sì, sente sempre la nostra radio.
0: Brava, un abbraccio da Costanza,
1: Costanza.
0: Romani, baci Aurora,
1: esatto,
0: dice. E salutiamola. E poi salutiamo anche Nicolas, vedremo di accontentarti. Ora abbiamo però da mandare il Disco Italia. Chi lo manda? Il vecchio Arienti, prego.
1: Ma chi è il vecchio?
0: È lui che lo manda.
4: Disco Italia.
5: Disco Italia è... Hippie Yayo, però anche no, DJ Axe. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: sabato pomeriggio e abbiamo anche ascoltato Max Pezzali che era qui vicino a fare un concerto incredibile a Messina. Il mondo insieme a te. Allora, ancora per oggi noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo qui in onda in diretta dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia.
1: Dirette, come state sentendo adesso, Animazione Bravo e Radio Italia DJ set a cura di Mauro Marino e ovviamente la grande musica italiana.
0: Esatto, tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Lasciati travolgere dall'energia che è solo di chi è bravo.
1: Scopri tutti i villaggi bravo nel mondo nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
0: Perché chi è bravo
1: si vede.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99 euro. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89 euro. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: C'era un ragazzo.
6: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
7: Fattimi andare dalla mamma.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
8: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP.

0: trovarlo in autogrill.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In Milano.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: La bellezza fugge, scattale una foto.
1: Stavo appunto facendo la foto, per quello che non parlavo. C'ho due mani, devo tenere il microfono, non ce la faccio. Allora, Elisa, amore, prima ernia per te, olele, olele. Siamo qui in Sicilia ancora per oggi. Ci sono parecchi messaggi che stiamo vedendo e ne leggiamo via un paio, dai.
0: Ciao,
1: uno, due, via.
0: Mauro e Franci, sono di ritorno a Bari dopo una piccola vacanza in Umbria. Vi sto ascoltando insieme ai miei genitori con la special guest Ines, la nostra cagnolina di 4 anni. È stata una bella vacanza con tanto divertimento.
1: Bene.
0: Specie per Ines, che ha assaggiato i piatti tipici di Spoleto. Le nostre vacanze insieme agli amici a quattro zampe si possono fare tranquillamente, basta organizzarsi.
1: Esatto.
0: Marcello, grazie.
1: Bene, grazie,
0: che bel messaggio.
1: Grazie,
0: è vero, sì.
1: Grazie.
0: Chi è?
1: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Un po'
2: Mauro?
0: Che non lo senti.
1: Sì.
0: Mauro?
1: Scusa,
0: Mauro. Chi è?
1: Sempre io.
2: Ora,
1: ora andiamo al. Mauro non c'è, è andato via. Mauro si è fatta sua. E andiamo al cinema, per favore. Grazie. Prego, prego, avanti.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: Fred Tindari in Sicilia, Fred De Palma, giù il gettone, altro giro, altra corsa, Anita e Mischilla e la testa gira, sembra la pubblicità dell'autoscontro.
1: Quell'altro che girava io non prendevo mai
0: in culo, si chiama,
1: non lo
0: quello.
1: Prendevo mai,
0: come
1: coso,
0: mai non lo prendevi? Ti, non ti davano
1: paura.
0: Abbastanza spinta, allora
1: non lo so, e
0: dovevano,
1: dovevano
0: spingerti di più, mannaggia, facciamo
1: un giro, tu vedi,
0: una bella spinta, prendevi la corda e via,
1: tra
0: giravi.
1: Tra l'altro in tante località d'Italia ci sono ancora le giostre,
0: a voglia,
1: d'estate,
0: a voglia, certo, certo,
1: sì, sì, per
0: sì,
1: divertirsi,
0: vero, ci sono, ci sono. Tocca andare, allora andiamo,
1: tocca
0: a fare un
1: andare,
0: giro, se no ne mettiamo uno qui che nel prato lì davanti e facciamo
1: sì,
0: la testa
1: idea.
0: Gira, la giostra gira e viva. Devi andare, Lidia Maria, prego.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
13: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
14: Ma cosa dici?
13: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
14: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
15: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
16: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
17: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
18: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
17: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
18: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
17: Aperti anche domenica 5.
18: Dettagli in negozi su demenego.it.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ma come sta Brescia?
1: Guarda, sta da Dio, meno le male, ultime notizie dicono proprio che meglio di così non si può.
0: Buon per lui, buon per lui. Allora parliamo degli Stati Uniti d'America. Oggi in America è l'Independence Day, il giorno dell'indipendenza, la festa americana. Ma ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proclamato il 2 luglio la giornata nazionale delle
1: Capesante. Oh, ci mancava proprio questa giornata della Capasanta, che si è sentita finalmente presa in considerazione.
0: Sì, finalmente, non mi fila nessuno. Sono sul tavolo dei tavoli di
1: da
0: tutte
1: decenni
0: e non mi fila nessuno. Allora Trump ha pensato appunto a quello, alla giornata internazionale, cioè nazionale delle capesante. Lo ha deciso insieme all'amministrazione oceanica nazionale, insomma, perché riapre la pesca delle capesante in un'area del New England rimasta soggetta a limitazioni per oltre 20 anni. Quindi nessuno si è filato le capesante di quella zona del New England.
1: Poverine, adesso tornano in voga che le pescano, e loro le poverine pesca. Vabbè, comunque questo provvedimento, secondo Trump, favorirà il settore della pesca, aumenterà la disponibilità di capesante sul mercato e soprattutto contribuirà alla formazione di nuovi posti di lavoro, che è importante.
0: Vero, è vero, c'è da dire che Trump, per essere amato dai suoi concittadini, non sa più che pesci pigliare, questo bisogna come dirlo, perché
1: e infatti pesca
0: ultimamente
1: le capesante.
0: Non è amatissimo,
1: ecco,
0: e infatti va a cercare le capesante,
1: credo,
0: e ognuno si attacca ai pesci che può.
1: Certo.
0: Andiamo con Blanco, la canti?
1: Oh, sì.
0: Vai,
1: sì,
0: è tutta tua allora.

0: Ho rischiato di fare un frontale con una rondinella perché era nella mia stessa direzione, anzi era in direzione opposta,
1: sì. Il rischio
0: come
1: è alto,
0: dice la canzone
1: qui.
0: Qua sì, però è bellissimo vedere queste rondinelle che arrivano qua nel loro nido protetto, perché
1: vero,
0: è tutto tenuto come si deve, nature.
1: Sì, sono le protagoniste assolute di questo villaggio bravo, Baia di Tindari.
0: Ci piace,
1: sì.
0: Ci piace, abbiamo dei messaggi. Andreina dice: carissimi FM, che ne dite di una bella secchiata d'acqua di mare di questo sabato rovente?
1: Oh,
0: ce l'abbiamo.
1: Salutiamo
0: poi
1: anche Giuseppe che ci ha mandato la sua alba di oggi a Viserbella, sole e vento, e ci ascolta. Grazie Giuseppe per la foto.
0: Grazie Giuseppe, vi salutiamo, buona giornata a voi e vi diciamo anche che ore sono, via.
1: È ora di dire l'ora?
0: Certo.
1: Allora vuol dire che sono le 3?
0: Perfetto.

0: Superstar. Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Non ho capito il titolo.
1: DNA forse.
0: DNA.
1: Forse.
0: Gabri Ponte e Jovanotti, prima Tananai, bella Madonnina, qui in diretta dal bravo Baia di Tinder in Sicilia, insieme per l'ultima oretta, poi arriveranno Giuditta e Marco e poi vi saluteremo intanto, perché torneremo magari, chissà, prossimo anno, non lo sappiamo.
1: Beh, di certo ritorniamo lunedì in onda,
0: lunedì
1: come
0: in onda
1: al solito.
0: Cologno Monzese Beach, esatto. Esattamente. Allora abbiamo dei messaggi. Alba di prima era il nome della moglie del nostro ascoltatore.
1: No. Com'è? Alba è il mio cognome, di Giuseppe.
0: Ah, Giuseppe Alba si chiama.
1: E dice: sono in spiaggia a Viserbella.
0: Ok.
1: Noi abbiamo capito.
0: Noi abbiamo detto che Giuseppe ci ha mandato la foto dell'Alba a Viserbella. Invece no. A sto punto, scusa, voglio vedere la foto. Abbi pazienza.
1: La foto era
0: perché non l'avevo aperta. Ok. No, perché siccome c'era una signora con te, pensavamo fosse si chiamasse Alba, hai capito? Come
1: Insomma,
0: si chiama?
1: Abbiamo dato interpretazione.
0: Come si chiama quella signora che è con te?
1: Sua moglie.
0: Non so,
1: si chiama
0: ma
1: moglie.
0: Avrà un nome, no? Pensavo fosse Alba, tutto lì. Vabbè.
1: Ma salutiamo anche Greta di 12 anni di Castellammonte. Quest'anno inizia la seconda media, ci chiede una canzone.
0: Arriverà.
1: Vedremo cosa potremo fare, cara Greta.
0: Poi?
1: E poi ci sono Aurora, Francesca e Giancarlo che insomma li stiamo accompagnando da Milano fino alla Puglia, un bel
0: viaggio.
1: Molto bene,
0: buon viaggio, guidate con prudenza, vi aspetterà quando arriverete un lunedì nero.
1: Sì.
0: Lo dice Mr. Rain, io mi fido.
1: Noi non c'entriamo niente.
0: Non c'entriamo nulla.
2: Noi due siamo bravi.

0: Bella questa canzone di Mattia Vazzari. Io però più che per un'ora d'amore non so cosa darei, per una bella secchiata d'acqua fresca non so cosa darei, perché ragazzi fa veramente caldo. Comunque mi sono informato, ho chiamato prima Alberto Alfano, mi ha detto che il caldo ha le ore contate.
1: Ah, credevo alle ore XY finirà. No, no, non è stato
0: dopo
1: così
0: arriverà
1: preciso.
0: Tornerà l'inferno dei prossimi giorni, quindi sarà più caldo del solito.
1: Vabbè,
0: abbiamo scoperto che
1: storia.
0: Si chiama sì. Come si chiama la moglie, la compagna, l'amica, non lo so.
1: Degli amici che sono a Giuseppe. Esatto. Giuseppe, che si chiama Alba di cognome.
0: Lucia,
1: la moglie si
0: finalmente.
1: Chiama Lucia.
0: E no, perché la foto erano in due, noi abbiamo pensato Giuseppe e Alba, invece,
1: invece
0: era Lucia.
1: Pure l'Alba Viserbella.
0: Esatto, non si
1: capiva. Niente.
0: Scusate, ma è anche un po' il caldo che ci dà. Vabbè, niente, tutto a posto. E abbiamo dunque fatto tutto, perfetto.
1: Yeah.
2: Ciao ragazzi di Radio Italia.
1: Ciao.
2: Sono la musica italiana. Vi saluto, buon fine settimana.
0: Grazie.
2: Dalla Sardegna, bella giornata, ventilata, maestrale.
0: Bene.
2: Vento il giorno di lavoro.
0: Sì.
2: Tanti saluti bello. A tutti da Gianni di Genuri.
0: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie. Aio, grazie a te.
1: Che noi arriviamo tra poco.
0: Comunque,
1: in
0: certo, da un paio di settimane
1: sì.
0: Saremo lì. Dicevo che il vento gli entrava anche nel microfono del telefono. Si sentiva proprio
1: avrà avuto i
0: finestrini
1: giù.
0: Sì. Va bene, c'è la superstar della giornata, Tiziano Ferro con Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Piera. Salutiamo Piera che ci sta ascoltando.
1: Quante
0: ciao Piera,
1: Piera, Piera, Piera, Piera.
0: Piera.
2: Mauro.
0: Allora, andiamo con questa pubblicità. Mauro.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna.

0: Antonella.
1: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
3: Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga, tasso zero, in 10 rate da 69,99€.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Gentili amici del Bravo Baia di Tindari, la musica che state ascoltando vi è offerta da Lidia Maria Tarsitano e vi ricordo l'appuntamento con la piscina alle ore 16 con Francesca Leto e l'Acqua Gym,
1: sì,
0: alle
1: certo.
0: 16.30 con Cristina Camporese Yoga. Non perdete l'appuntamento qui al Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Grazie.
1: Vi aspettiamo, sarà sempre presente Mauro Marino il bagnino.
2: Io
1: a supervisionare
2: controllo,
1: tutto.
2: Faccio Mauro. Bagnino. Oh, Mauro. Basta. Aiuto i bagnini qua, giustamente. Allora, parliamo di quello che è successo. Oggi abbiamo notizie che arrivano dagli Stati Uniti, perché ogni giorno ci regalano cose interessanti.
1: Perle
2: ma poi
1: nuove,
2: beh,
1: sì,
2: ci
1: sì,
2: sono
1: sì.
2: anche mondiali di calcio, quindi secondo insomma un appuntamento importantissimo. La NASA invierà un pallone da calcio sulla Luna se gli Stati Uniti vinceranno i mondiali. Lo ha annunciato proprio il direttore dell'agenzia, che si chiama Jared Isaacman, giusto?
1: Sì.
2: Ecco, augurandosi che la nazionale riesca nell'impresa, appunto.
1: Bene. Ci mancava proprio un bel pallone. Sulla Luna. Bene.
2: Siccome è pieno di detriti già che girano sulla Luna.
1: No, ma poi scusi,
2: dappertutto.
1: Mi facevo una domanda: come fa a stare a terra, cioè allunato?
2: Vabbè, sta lì. Lo piantano.
1: Lo piantano.
2: Non so, con la gravità
1: è
2: un po' problema.
1: In una teca c'è qualcosa.
2: Non lo sappiamo.
1: Non lo
2: sta
1: so.
2: Di fatto che la promessa è arrivata alla vigilia della sfida dei sedicesimi di finale contro la Bosnia a San Francisco, che gli Stati Uniti hanno vinto 2-0.
1: Quindi già promette bene.
2: Promette bene.
1: Ma faranno una spedizione apposta?
2: Non è che vanno apposta, dai, lo trasporteranno nello spazio a bordo di una futura missione lunare che è in programma e non si sa ancora bene quando.
1: Ho capito.
2: E quindi troveremo anche, se vi casca un pallone in testa da qualche parte, in futuro probabilmente arriverà da lì. Non lo sappiamo.
1: Bene.
2: Possiamo andare avanti?
1: Ma sono ben messi gli Stati Uniti?
2: Insomma, hanno superato i sedicesimi, quindi mi sembra abbastanza. Insomma,
1: bene.
2: Ecco. Adesso Marco Mengoni 2000 volte.
1: Sì, 2000 volte.
2: Marco Mengoni.
1: 2000 volte.
2: Marco Mengoni.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: chissà come stanno le punture di Sal Da Vinci che ci ha raccontato, no?
1: Beh, allora raccontiamo velocemente questo dietro le quinte, qualche
0: bellissimo
1: secondo. Sal Da Vinci, proprio la sera del concerto, prima del collegamento con
0: esatto
1: noi, dal nostro track, ci raccontava questa piccola disavventura che era stato morsicato da un ragno.
0: Un ragnetto piccolino,
1: un ragnetto
0: proprio qui dove uno, sul popò, lì diciamo.
1: Esatto, dove ti siedi,
0: si stava facendo, no, niente, non ci ha fatto vedere niente, però ci stava raccontando che appunto
1: che era
0: stato
1: infastidito
0: appunto proprio lì, certo, certo.
1: Quindi è stato ancora più bravo.
0: Vabbè, comunque
1: nella
0: sarà
1: sua
0: bene,
1: performance.
0: Sarà bene.
1: Bravo.
0: Ciao Mauro, pallone sulla luna non ci arriverà mai perché neanche loro ci sono mai andati.
1: Ma
0: c'è un po' di cattiveria in questo messaggio, c'è un po' di cattiveria in questo messaggino. Comunque noi prima di andare via faremo come al solito il giro dei saluti a caso, anche
1: ma
0: se
1: certo
0: è sabato, però noi ci teniamo a farli.
1: Noi ci
0: teniamo
1: sempre.
0: Quindi
1: a
0: scriveteci
1: salutarvi
0: pure, il numero lo sapete,
1: sì,
0: anche se siamo qui al Bravo Baia di Tinder in Sicilia, noi leggiamo i messaggi.
1: Il numero è sempre quello, 331-995-0095.
0: Vuoi fare uno splash?
1: Sì. Oh, questo mi piace.

0: Beh, qua ci stava anche la secchiata nostra, oltre allo splash.
1: Dai, allora mettiamola, secchiata.
0: E tra poco l'ultimo girettino dei saluti. A casa abbiamo anche delle secchiate che ci regalano gli ascoltatori a noi. Capito?
1: Veramente?
0: Eh sì, guarda lì, te.
1: Hai ragione.
0: Poi leggiamo, poi leggiamo. Andiamo pure. Grazie, puoi andare.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
5: e alle nostre vacanze romane,
6: anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro.
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
18: I regali di Natale.
19: Ma è piena estate.
18: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
20: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
21: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Allora, com'è andata? Racconta.
23: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
22: No. E tu che cosa hai fatto?
23: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
22: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
23: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
24: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
25: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Hai spento le luci della città?
1: Guarda, sì, ho spento tutto. Okay, ci ho pensato io perché era ora, era
0: allora
1: ora.
0: Sei tu che hai fatto i fuochi d'artificio l'altro giorno qua.
1: Hai visto che belli?
0: Li hai fatti tu?
1: Li ho fatti io di nascosto.
0: Hai capito, per segnalare il ritorno in onda a fuochi d'artificio.
1: Eh sì,
0: qui,
1: due botti così.
0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, andiamo con l'ultimo giro dei saluti a caso, prego.
1: Allora, ci scrive Rosana Dario,
0: sì,
1: a proposito dei mondiali,
0: sì,
1: e degli Stati Uniti, che hanno detto che se vincono i mondiali mandano, sì, un pallone sulla luna. Rosana dice: il mondiale vinceremo noi perché abbiamo Carlo Ancelotti come allenatore.
0: Ma guarda, a me non spiacerebbe vincesse il Brasile, devo dire.
1: Ecco.
0: Sì, sì. Ciao, stupenda Francesca.
1: Grazie.
0: Buon rientro, grazie per la compagnia, Giampiero da Voghera.
1: Grazie, Giampiero.
0: Poi,
1: e qui c'è anche Eugenio, no, Chiara,
0: Chiara,
1: che manda un bacio al suo maritino Eugenio.
0: Sì.
1: E mi dice: bentornata Franceschina.
0: Vedi,
1: sai,
0: vedi,
1: chi è che mi chiama sempre Franceschina?
0: Chi?
1: La mia mamma.
0: Grazie.
1: Franceschina,
0: grazie.
1: Mauro, sei troppo forte.
0: Grazie,
1: loro
0: grazie.
1: Stanno facendo un giro in macchina per far dormire il loro Davide.
0: Allora,
1: che
0: piano,
1: piccolo, che
0: salutiamo piano, salutiamo piano.
1: Davide.
0: Ciao, sono Miriam. Potreste fare un saluto a mio padre che si chiama Aldo? Ci tiene molto, vi ascolta sempre. Sai come tiene il volume in macchina, Aldo?
1: Tiene un po' Aldo.
0: Bravo, molto Aldo lo tiene. E poi andiamo.
1: Ciao, sono Gianluca, sì, vorrei salutare tutti, salutare la mia fidanzata, nonché futura moglie Katia. Ci sposeremo a settembre. Volevo dedicare proprio una canzone di Cremonini che abbiamo ascoltato.
0: È arrivata, poi salutiamo quella ancora Nadia, Enzo, eccetera. E adesso abbiamo anche una richiesta.
1: Una richiesta. Sabrina,
0: sì,
1: ci sta ascoltando in macchina. Vorrebbe dedicare Risky Doll di Bruno Mars,
0: ah,
1: a suo marito Marco e a sua figlia Janina.
0: È incredibile. Guarda, qui su Radio Italia, solo musica italiana, ce l'abbiamo proprio in scaletta.
1: Vai,
0: Bruno
1: allora.
0: Mars, prego. Mars.

0: Ci piace questa canzone, ci piace. Molto. Ciao Giuditta, ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: State mangiando la granita, eh?
2: Sì, sì.
3: Anche gusto, era?
0: Che gusto.
1: Pistacchio, ma mi si è congelato il cervello come da piccolo.
0: Perché quando mangi in fretta sì. te lo fa.
2: Però è la terza volta che ti succede, non hai ancora imparato.
0: A me non mi si è congelato che non ce l'ho, quindi.
2: Più piano, Marco, più piano.
0: Piano, piano, come il ghiacciolino, piano.
1: Sono goloso.
0: Vedi, come i bimbi piccoli lui. D'altronde è giovane.
3: La curiosità.
0: Va bene, noi ce ne andiamo, dobbiamo ringraziare gli amici qui di Tindari, del bravo Baia di Tindari, per l'ospitalità. Ringraziamo Sara, direttrice, e sì. tutti gli amici che ci hanno coccolato tantissimo in questi giorni. Quindi
2: vero,
0: grazie,
2: tantissimo.
0: Grazie davvero di vero cuore, e torneremo sicuramente.
3: Certo.
1: Come
3: sì,
1: no?
3: speriamo.
1: Come no?
3: Sì,
2: cioè, possiamo fermare? Possiamo rimanere?
0: No, non
2: possiamo.
0: Noi no, perché abbiamo un altro impegno. Però tipo Lidia Maria va da un'altra parte, va da Revella.
2: Va bene,
0: con
2: va
0: Cristina Campo.
3: Siamo tutti in giro Camporella. In movimento.
0: Esatto.
3: Allora, ragazzi, vi lasciamo con Giuditta e Marco.
0: Grazie.
3: Noi ci sentiamo lunedì regolare
0: lunedì.
3: Da Cologno Monzese.
0: Esattamente.
3: Grazie a tutti. Sono le 4.
0: Grazie.
3: È un minuto.
0: Ciao a tutti. Ciao.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
1: Grandi Scuole!
2: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Il Papa a Lampedusa prega, il cimitero dei migranti attraversa la porta d'Europa, la messa davanti a 4.000 persone, i morti in mare sono vittime di decisioni mancate, calcoli criminali. Trump apre le celebrazioni per il 4 luglio, non saremo mai un paese comunista. Stanotte il discorso in diretta su Sky TG24, Mattarella dice Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. L'impegno della NATO per l'Ucraina, 70 miliardi per due anni, martedì il vertice ad Ankara, attacco di Kiev su San Pietroburgo, Putin a Trump, siamo responsabili per la sicurezza internazionale. In Iran sono iniziati i funerali di Ali Khamenei, 6 giorni di cerimonie pubbliche, 20 milioni di persone attese, slogan di vendetta contro gli Stati Uniti all'arrivo della bara. Tifoso ferito prima del derby di Torino del 24 maggio scorso, i PM chiedono di arrestare un poliziotto, l'ha colpito con un lacrimogeno incurante delle possibili gravi conseguenze. Aggressione in zona San Siro a Milano, in gravi condizioni uomo di 55 anni colpito con 20 coltellate alle spalle, arrestato un 22enne movente, ancora ignoto. Stop al taglio delle accise sui carburanti, salgono i prezzi di benzina e gasolio, il ministro Urso assicura, pronti a nuove misure se il negoziato su Hormuz non dovesse avere conseguenze positive. Formula 1, Antonelli vince la sprint a Silverstone davanti ad Hamilton e Norris. A Wimbledon oggi 4 italiani in campo. Mondiali si parte con gli ottavi, Canada, Marocco e Paraguay, Francia.
2: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. Tu sei lucido.

0: C'est la vie di Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio. Aiutami che non ho il telefono, Giuditta.
1: Scusa,
0: che giorno è?
1: È sabato.
0: Oh, ah, ecco perché non lo sapevo. Io di sabato di solito non vivo.
1: Scusami,
0: di solito
1: aspetta
0: io
1: un attimo,
0: vado in letargo,
1: Marco,
0: e risorgo il lunedì, capito?
1: Allora,
0: ho sbagliato verbo.
1: Sì.
0: E mi sveglio il lunedì.
1: Ok. È sabato 4 luglio, ma che cosa vuol dire tu non vivi? Io pensavo dicessi non lavoro, invece non vivi.
0: È
1: proprio
0: uguale,
1: no?
0: È uguale, perché io vivo per il mio lavoro.
1: Mamma mia, signore e signori. Salutiamo Lidia Maria Tarsitano, che è in regia qui dal Bravo Baia di Tindari in Sicilia. Salutiamo anche...
0: Chi
1: vabbè, qualcuno doveva starci.
0: Chi c'è?
1: Andrea Rienzi.
0: No, ma sì. Pure di sabato.
1: Eh sì.
0: Va bene, comunque...
1: Si sta facendo l'applauso da solo.
0: Imbarazzante.
1: Ti segnalo questo.
0: È imbarazzante questa cosa. Io voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano, perché questo non è il nostro orario usuale, ok?
1: No,
0: il nostro
1: vero,
0: giorno
1: vero.
0: Usuale, quindi tutti quelli che sono all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana. Amici, le prossime due ore staremo assieme.
1: Noi siamo Marco e Giuditta.
0: Esatto, piacere.
1: Piacere.
0: Aspetta che stringo tutte le mani, sono 5 milioni di persone.
1: Una per una. Va bene. Direi che i tempi sono maturi per iniziare queste due ore insieme. Ti senti pronto?
0: Io sono prontissimo.
1: Ti senti carico?
0: Sì, mettiamo un po' di musica.
1: Vai.
0: Vai.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: ti potessi dire.
1: Vasco Rossi, se ti potessi dire su Radio Italia solo musica italiana, ma noi possiamo dire.
2: Possiamo dire delle cose, sì, c'è una novità di quest'estate che riguarda noi e tra poco ve la raccontiamo.
1: Eh sì, ne abbiamo facoltà.
3: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: The Colors, Rolling Stones, Sara d'Italia, solo musica italiana. Allora fammi controllare,
1: ci sono, ci sono, c'è questa. Di che cosa stiamo parlando, amici e amiche all'ascolto? Stiamo parlando della nostra nuova compilation, la compilation estiva di Radio Italia, si chiama Radio Italia Summer Hits 2026.
0: Esatto, contiene 32 canzoni raccolte in due CD, tipo?
1: Tipo, non lo so, Annalisa canzone estiva, tipo Irama con Cabana.
0: Tipo Buona Domenica di Saif, tipo Francesco Gabbani con Summer Funk, insomma sono veramente tante.
1: Sì, sono tantissime. Comunque potete avere tutte le informazioni su Radio Italia Summer Hits 2026 sul nostro sito.
0: Ah, così?
1: Sì.
0: Oggi così
1: va
0: lo
1: bene,
0: fai? Ma io
1: sì,
0: oggi che volevo partire col
1: botto. E invece
0: botto.
1: No.
0: Ma i nostri ascoltatori di sabato che non conoscono quello che fa.
1: E difatti glielo dobbiamo spiegare meglio. RadioItalia.it comunque per tutte le info. Ah, c'è anche la prossima.
0: C'è anche la prossima. Aspetta, sì. No, non mi fido.
1: Controlla.
0: Aspetta che controllo.
1: Controlla.
0: Ah, guarda, c'è Ermal Meta con Calma Metafisica. Il cielo.

0: Luciano Ligabue, piccola stella senza cielo. Grazie, su Radio Italia, sono musica italiana. Cioè, scusa, saresti tu la piccola stella senza cielo? Senza,
1: no, gli
0: cielo,
1: applausi.
0: O gli applausi erano non per Ligabue, per te erano.
1: Perché?
0: Per Ligabue, eravamo, sì.
1: Vabbè, comunque, amici, parliamo di musica nuova, perché ieri sono entrate in programmazione delle canzoni, ma ci sono anche delle novità legate a queste nuove canzoni.
0: Eh sì, perché Geoliere ha estratto un nuovo singolo.

0: singolo da Tutto è possibile, che è il suo disco che è stato pubblicato a gennaio, che è già così, triplo disco di platino.
1: Chissà
0: così,
1: che vuol dire.
0: Così.
1: Comunque, il brano è uno dei pezzi forti della scaletta di Geolier, appunto, che in questi giorni si sta esibendo nei festival, tipo C'è un impegno di stasera.
0: Sì, sul palco dell'Arena di Levante di Bari come ospite dell'Oversound Music Festival, e poi c'è quella cosetta l'anno prossimo, no?
1: La Residency.
0: Sì, praticamente sì.
1: Sì, sì, esatto, così. Sono 6 date di Napoli e Casa Tua, annunciate scorsa settimana, sono in programma il 9, il 10, l'11, il 13, il 14 e il 15 di giugno allo stadio Diego Armando Maradona, ovviamente del 27.
0: Del 2027.
1: Mi pare ovvio. Puoi dire una cosa fondamentale, Giuditta?
0: Abbassa tutto. Sono tutte sold out.
1: Ecco qua.
0: Sono già tutte sold out per l'anno prossimo. Insomma,
1: basta
0: roba.
1: Archiviato, non se ne parla più. Sono tutte sold out.
0: Come
1: che serve?
0: Se ne parlerà. Racconteremo anche che cosa succederà in questa. Beh, è vero, è una residency.
1: Siccome è quella di Vasco, fondamentalmente.
0: Sì, sì, a Roma. A Roma.
1: Visto che ne abbiamo parlato, visto che abbiamo detto che c'è un nuovo singolo estratto dal suo ultimo album,
0: lo ascoltiamo.
1: Ascoltiamolo.
0: Vai.

0: Il nuovo singolo di Joey Lier si chiama Un'ora, lo avete appena ascoltato a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora io vorrei, sai che ci sono le giornate mondiali, no? Ogni giorno è la giornata mondiale di qualcosa.
0: Sì.
1: Noi spesso non ne parliamo, oggi secondo me è il caso.
0: È importante
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, è importante
0: Va
1: oggi.
0: Bene, allora la celebriamo tra poco tutti assieme.
1: Va bene.
2: Da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono a 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri

0: Letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG e paghi a tasso zero.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
9: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si parlava prima delle giornate mondiali, che noi di solito tendiamo a evitare perché alcune sono veramente inutili.
0: L'hai detto tu, non l'ho detto io, ma sì. va benissimo. No.
1: Giusto. Mi sono sbilanciato. Questa però secondo me è molto utile proprio per i ritmi di vita che abbiamo ai nostri tempi.
0: Eh sì, perché oggi negli Stati Uniti è l'Invisible Day, cioè una giornata che invita a diventare invisibili. Ora contestualizziamo e spieghiamo. Diventare invisibili significa principalmente disconnettersi.
1: Sì.
0: Perché se non sei connesso non rispondi alle notifiche su WhatsApp, non rispondi alle mail.
1: Brava. Gli impegni.
0: Gli impegni.
1: Tutto il resto.
0: Però anche i like su Instagram, le foto su Instagram. Quindi per oggi, visto che è estate, niente foto dei piedi dentro l'acqua al mare, niente foto di tramonti, niente foto di birrette in riva
1: al mare. No, oggi no, poi ve lo stiamo dicendo alle 16:54, questo vuol dire prendervi 24 ore, facciamo dalle 17 di oggi alle 17 di domani.
0: Hai deciso tu il timing?
1: No, perché
0: giusto,
1: comunque
0: va
1: è
0: bene.
1: Una giornata, tra l'altro, diventare invisibili non vuol dire solo essere invisibili, ma anche rendere gli altri invisibili.
0: E questa è una cosa molto bella, secondo me. Cioè, io vivrei la mia vita costantemente così.
1: Serve un po'. No, vabbè, viverla costantemente è un po' sociopatia, però serve.
0: Ti ringrazio. No, facciamo una cosa che scelgo io, cioè a parte che ad esempio io so che ci sono molte persone che hanno la capacità di rendere invisibili le persone, nel senso che tipo quando gli è stato fatto uno sgarro di qualche tipo è come se quella persona non esistesse più, smettesse proprio di esistere.
1: Sì. Chiaro, sì, succede. Adesso non bisogna però covare dei sentimenti negativi, questa
0: no.
1: cosa serve per se stessi e per staccare un po', ecco.
0: Certo. Mm? Se abbiamo una giornata per farlo, ben venga.
1: Perché ti sento già carica e nervosa? Chi devi far fuori oggi?
0: Chi
1: devi eliminare dai tuoi contatti oggi?
0: Sto già cancellando, guarda, lascia stare. Va.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stiamo insieme per un'altra ora, amici, se sì. Vi va, sono le 17:01.

0: Elodie, mi ami mi odi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici che siete all'ascolto, Giuditta Recco, Marco Falivelli, Lidia Maria Tarsitano in regia dal bravo Baia di Tinder, invece da Cologno c'è sempre Andrea Rienti. Allora, prima si parlava di meccanismi per ridurre lo stress, come può essere facilmente la cosa di staccarsi da tutti,
0: sì,
1: e quindi di rendersi invisibili per un giorno. Vi aggiungiamo un'attività che potrebbe aiutarvi ancora di più in questo obiettivo.
0: Camminate piano.
1: Ma piano, piano, piano.
0: Piano, piano, piano, piano, piano. Perché effettivamente, soprattutto nelle grandi città, si vive sempre di corsa. Io ho anche riscontrato una differenza, ad esempio, nella velocità della camminata tra Roma e Milano. A Milano vanno molto più veloci. Corrono.
1: Non so perché.
0: Chi li insegue?
1: No, è qualcuno sì. Sai che li insegue? Li inseguono quelli che sono invisibili.
0: Esatto.
1: Capito? Tu non li vedi, ma io sono invisibili che si sono resi invisibili, allora loro devono correre.
0: Okay.
1: Comunque c'è sempre questa figura dietro, capito? Che ti segue dappertutto. Il punto vero è che chi cammina lentamente di solito ci sembra solo un intralcio. In realtà è una scelta intelligente per il nostro organismo, per la nostra salute.
0: È proprio il corpo che ci impone di farlo, perché il sistema nervoso riduce in questo modo il rischio di cadute, c'è un dispendio energetico minore e riduce anche lo stress, perché favorisce una respirazione più regolare.
1: Sì.
0: Quella è la camminata che io ho quando sono in ferie.
1: Ah sì?
0: Quando sono in ferie io faccio proprio rumore con le scarpe. Cioè
1: quello
0: trascino.
1: Quello è fastidioso, lì disturbi
0: io
1: gli
0: faccio
1: altri.
0: Proprio...
1: Che cosa fastidiosa.
0: Questo
1: che
0: è il suono questo. Che faccio
1: tra l'altro
0: quando cammino.
1: Ti rende anche più sicuro, no? Perché non ti preoccupi del fatto che da un momento all'altro potresti cadere perché non hai visto quel marciapiede, quel
0: sì.
1: gradino.
0: E poi lo vogliamo dire, non è importante la meta, è importante il viaggio.
1: Okay.
0: Godetevi il viaggio. Bra- amici, camminate più lenti. Guardatevi intorno.
1: C'è un brand che devi dire?
0: nessun brand.
1: Ah, okay.
0: No, era per dire. Allora, poi visto che abbiamo parlato così di un clima un po' da vacanza, no?
1: Sì.
0: Io direi che possiamo mettere qualcosa che...
1: Andiamo su uno dei posti più belli d'Italia, senza dubbio.
0: Ci sono Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Questa è Costiera Amalfitana.

0: Che bello.
1: Fiorella Mannoia, Sally su Radio Italia, solo musica italiana. Non
2: grazie,
1: sono per
2: bravo,
1: te
2: Baia
1: neanche
2: di
1: questi applausi. Non sono per te.
2: Vabbè, oh, due me ne hai cassati oggi.
1: Ho capito, se erano tutti e due. Tra l'altro uno, no, era Ligabue. Uno per Ligabue, uno per Fiorella Mannoia.
2: Slash Vasco.
1: Sì, okay. Slash Vasco, quindi li abbiamo detti tutti, dai. Allora, parlavamo di vacanze, di periodo delle ferie, però ci sono molte persone che rimangono in città. Non tantissime, però un po' di persone rimangono in città.
2: Sì, quest'anno soprattutto, secondo recenti sondaggi sul periodo estivo, il 12% della popolazione non andrà in vacanza. Okay, mentre poi c'è un altro 17% che non ha ancora deciso, anche se è un po' tardi, però
1: no, però effettivamente se ci pensiamo rispetto agli anni scorsi, vabbè, c'è una situazione che comunque non è che aiuti tantissimo in questo senso. Ma per chi trascorrerà luglio e agosto in città, ci sono delle piccole abitudini che possono diventare veramente importanti, perché poi qual è il punto? Che tu rimani in città ma è tutto chiuso.
2: Sì, è vero, io quest'anno ho notato

0: questa tendenza, tutta mia, è una statistica tutta mia, perché tutti gli amici che hanno un bar in città mi hanno detto che preferirebbero stare aperti ad agosto, perché comunque c'è gente, e quindi le nostre piccole abitudini vanno preservate, tipo bere un caffè.
1: Ecco, a Modena un bar ha deciso di offrire il caffè ad un prezzo in qualche modo calmierato da inizio luglio fino a fine agosto, per rendere più piacevole l'estate.
0: Ah, un euro. Quanto costa di norma?
1: Non, cioè, un euro è comunque quanto, un euro e 50
0: fuori da Milano, dove l'ho pagato pure 4 euro, ma di norma quanto costa un caffè?
1: No, io direi un euro e venti. Ho fatto lo sconto di 20 centesimi.
0: Vabbè
1: non fare così, però se si sono impegnati comunque a prezzi. Andiamo a Modena apposta
0: prezzo,
1: per prendere un
0: a
1: caffè
0: a prezzo pieno proprio.
1: No.
2: L'ultima canzone.

0: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana. Non è l'ultima, però.
1: No, è l'ultima nostra. Tra l'altro, Biagio Antonacci è in zona oggi. Eh?
0: È vero, perché noi siamo qui a Tindari. Proprio qui.
1: A Tindari, proprio stasera Tindari. Suonerà da queste parti.
2: Alla ricerca della qualità.
3: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, ma è così, ho il latte fresco ogni mattina.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: Porca vacca, non sul tappeto!
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
6: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
2: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 5.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599€. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950€ qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
16: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
17: Ecco qua.
16: Scarpe. Beh, carine queste.
17: Carine quelle, eh?
16: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
17: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
16: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
17: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
18: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Vasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
19: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
20: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
21: Vuoi essere sempre aggiornato sui tuoi cantanti preferiti e conoscere tutte le notizie musicali del momento? Segui Radio Italia Music Week, l'appuntamento settimanale che ti informa sui cantanti italiani e sul mondo della musica italiana. Ogni sabato e domenica alle 18 su Radio Italia TV e ogni sabato

0: Irama con Cabana, Radio Italia, solo musica italiana. Ho fatto tre rime. Cioè, incredibile.
1: Irama, Cabana.
0: Italiana.
1: Giusto, bravo, bravo. Ho dovuto pensarci un po', però invece.
0: Lo so, perché non hai la mente da rapper come me.
1: Va bene, va bene. Sentiamo com'è la situazione del traffico. Sì. Che dici? Dai, c'è la viabilità.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Piemonte sulla statale 33 del Sempione, animali morti sull'incrocio Premosello-Chiovenda, direzione incrocio Sempione-Svizzera. Nelle Marche sulla statale 16 Adriatica, incidente sull'incrocio di San Giorgio, direzione Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Lombardia sulla statale 36 Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato, veicolo in avaria sull'incrocio di Muggio, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Calabria, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, non funziona l'impianto di illuminazione nel tunnel sullo svincolo Falerna-Lamezia Terme, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Emilia-Romagna, sulla statale 9 via Emilia, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Fidenza, statale 588 dei Due Ponti, e prima di Alseno, direzione incrocio Milano, statale 11, 33, 35 e statale 233. Nel Veneto, tratto chiuso, causa incidente sull'incrocio confine province di Padova e Venezia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: perdere Fabrizio Moro a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Musica nuova, ce n'è tantissima che è entrata in programmazione qui su Radio Italia, solo musica italiana ieri.
0: Sì.
1: Dobbiamo parlarne?
0: Tra poco.
1: Ok.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Allora, ci siete?
6: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Sky TG24 Live In torna a Milano. Per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.
14: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
15: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
16: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.
18: C'era un ragazzo.
19: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
20: Fattimi andare dalla mamma.
19: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
22: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
21: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.

0: Beh, che versione di America di Gianna Nannini. L'originale era del 1979, questa è la nuova versione con Marrakesh.
1: Con Marrakesh si chiama America Inc. Tra l'altro Marra stesso ha detto: rap e rock non sono due generi distanti, cioè dicono le cose come stanno.
0: Ma è una cosa molto interessante, perché io mi trovo parecchio d'accordo. Anzi, dove non c'è il rock, un po' il rap ci arriva.
1: Tra l'altro ti do un assist, perché c'è una nuova copertina di questo singolo. Se avete voglia di vederla, di saperne
0: di
1: più.
0: Aspetta un attimo, perché c'è la piscina, io c'ho paura. Vabbè, tu vai.
1: Se avete voglia di vederla, saperne di più, conoscere tutti i concerti o gli artisti preferiti, le date, potete andare sul nostro
0: faro radioitalia.it.
1: Sono spaventato io, che sapevo l'avresti fatto. Assurdo.
0: È tutto stupendo. Ma comunque andate sul nostro sito, così vedrete anche la copertina. Canzone pazzesca.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.
6: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Mahmood, soldi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Andiamo a Cologno, ci sono Laura e Edoardo. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao.
0: Come state?
2: Stiamo ragazzi, e voi?
1: Stiamo, non è tanto confortante.
3: Io
1: è caldo.
3: Sono un po' delusa, devo dire, perché ero abituata negli anni scorsi a certe performance di Marco in piscina, ma...
2: È vero, quest'anno
0: non ha fatto proprio il bagno.
3: Ma neanche un tuffo, un bicipite in mostra, niente.
1: Ragazzi, sono diventata una persona riservata. Cosa ridi?
2: Non l'hai postata però questa cosa, non hai avvertito che saresti diventato riservato?
1: No, perché fa parte dell'essere riservato.
0: È come i tavoli al ristorante, riservato, in quel modo lì.
2: Capito.
1: In questo caso non è sinonimo di prenotato. Però.
0: No, io intendevo proprio quello.
1: No,
0: va bene, allora noi ritorniamo a Cologno lunedì.
1: Dalle 4 alle 6.
0: Dalle 18 alle 21.
1: No, hai ragione tu.
0: Lo so.
1: Dalle 18 alle 21, ragazzi.
0: Va bene.
1: Andate avanti voi da qui adesso. Ringraziamo Lidia Maria Tersitano, Andrea Rienti che regia a Cologno, tutte le persone che hanno lavorato al bravo Vaia di Tindari con noi.
0: Che chiosa incredibile, guarda.
1: Vabbè, mandami un messaggio lunedì, per favore, Giulietta.
0: Ti scrivo, vai tranquillo. Ciao, ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
1: Sono le 18 e 2 minuti. Sono

0: La voce è quella di Eros Ramazzotti, la sua parla con me a Radio Italia, solo musica italiana, ma noi parliamo con tutti voi amici. Buon sabato pomeriggio da Laura Gian ed Edoardo Prelli in questo orario un po' strano per quello che è il solito che facciamo nel weekend.
1: Sì, infatti sabato sera, oserei dire ormai dalle 18 alle 19, di solito sentite la voce di Francesca Mendola, oggi ci saremo noi per un'oretta, saremo brevi ma intensi perché bisogna dire così, no? Poi si inizia con tutti i luoghi comuni, tipo perché non conta la quantità,
0: certo.
1: conta la qualità.
0: Saremo un caffè ristretto per voi comunque, poco tonico ma quello che serve.
1: E c'è un motivo se siamo in questo orario qua e non c'è Francesca Mendola, un bel motivo.
0: Sì sì sì, è un weekend tutto sportivo perché la nostra Francesca fa parte della squadra Maxi Basket Donne di Milano, categoria over 55, in questo momento lei è ad Atene con tutta la squadra, campionato europeo di basket e loro sono le nostre campionesse, oro europeo.
1: Hanno vinto, vogliamo mandare l'abbraccio chiaramente a Francesca, tutto il suo gruppo, tutta la sua squadra di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sono grandi trionfi in questi weekend in cui la gente non sta solo a dormire al mare. Grande sport, c'è Giorgia, questa è la sua Corpi Celesti.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo, un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia solo musica italiana.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Sei tu.
1: Glielo grideranno fortissimo questa sera mentre cantano tutti uniti, tutti abbracciati, perché oggi 4 luglio 2026 è il grande giorno, per ultimo il giorno in cui questa sera coronerà il suo sogno di riunire 250.000 fan nella sua Roma, nella sua Tor Vergata, tutti uniti nella gioia e nel sudore.
2: Nel sudore soprattutto, saranno più di 250.000 appunto quelle che si prospettano, quindi sudore tanto, musica ancora di più però.
1: Che comunque è quello che noi abbiamo vissuto giusto una settimana fa, in cui abbiamo riunito tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana al Foro Italico di Palermo.
2: Proprio lì, e tra tutti i cantanti che abbiamo ospitato c'era anche Elettra Lamborghini. Proprio nella video intervista tu per tu con la nostra redazione ci ha parlato un po' anche del suo ultimo singolo Bam Bam Bambina, no? E nel videoclip di questa canzone proprio lei si presenta come una donna multitasking.
1: Sì, infatti non è la prima volta che Elettra in diverse interviste. Si racconta come una persona noiosa al di fuori. No, è vero, sì, lei dice: io sono noiosa. Non è come tutti pensate, che magari a casa faccio le feste, faccio i festini bilaterali. No.
2: Invece no. Comunque anche lei dice: vorrei cucinare, vorrei fare delle cose, ma sono sempre via, sono sempre in giro. Appunto perché tra l'altro parte proprio il suo tour bilaterale 2026 il 9 di luglio, quindi anche quest'estate bilaterale.
1: E questa non mancherà sicuramente in scaletta. Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: L'ha detto lei il titolo, Elettra Lamborghini, la cantante.
2: A Radio Italia, solo musica italiana.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. TV Samsung 50 pollici, Crystal Ultra HD a tasso zero in 10 rate da €35,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.

0: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 5.
4: Dettagli i negozi su demenego.it.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e vai protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Ecco, Samurai Jack ci ha portato proprio in questa atmosfera di flamenco, di situazione, di serata. Paranoia non la sento però.
1: Ma meno male.
0: Infatti, molto meglio.
1: Questa è la colonna sonora che vi accompagna nel sabato sera di Radio Italia, solo musica italiana. Per chi dovesse essere in viaggio in questo momento, buon viaggio. E ci sono gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità con il nostro Alberto Alfano.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Umbria sulla statale 3 via Flaminia c'è senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio San Giovanni Profiamma, statale 75 centrale Umbra e l'incrocio di Val Topina. In Liguria sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio di Borzo Nasca. In Umbria sulla statale 471 di Leonessa, senso unico alternato, lavori di manutenzione programmata presso l'incrocio Monteleone di Spoleto. Nelle Marche sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre e c'è riduzione carreggiata a causa lavori tra l'incrocio Pescara del Tronto e l'incrocio di Capodacqua. In Umbria sulla statale 3 bis Tiberina e 45 tratto chiuso scambio carreggiata esattamente tra l'incrocio Selci e l'incrocio San Sepolcro Sud. In Piemonte sulla statale 33 del Sempione animali morti presso l'incrocio Premosello Chiovenda direzione incrocio Sempione Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Yes, I Know My Way è un mix unico tra l'inglese e il napoletano, una canzone unica, così come unico e indimenticabile lui, Pino Daniele.
1: La cifra stilistica di Pino Daniele, ovviamente, oltre a quella chitarra, signori, quella chitarra è proprio questo mix di italiano, napoletano, inglese, tutto insieme con un blues che è stellare.
0: Sì, infatti non solo la chitarra, ma anche tutti gli altri strumenti, perché certo, è sempre stato accompagnato da musicisti davvero strepitosi.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tipicità ed eccellenza online, ma vai da Conad. Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
11: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
16: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Tre lingue diverse per i pinguini tattici nucleari per dire sorry, scusa, lo sento. Noi ci aggiungiamo anche il tedesco, però dicendo Entschuldigung, per essere precisi. La pronuncia c'era?
1: Sì. Però forse per quello che non l'hanno inserito nel titolo, perché suona un pochino.
0: Sì, un po' male, un po' cattivo.
1: L'abbiamo detto anche in tedesco perché per chi c'era quel lontano 4 luglio del 2006, oggi è una giornata un pochino nostalgica. Per chi non c'era, per i più giovani, sappiate che oggi è una giornata un pochino nostalgica, perché ricordiamo, insomma, il 4 luglio di 20 anni fa Fabio Grosso e Alex Del Piero ci portavano dritti in finale dopo Italia e Germania. Ci ricordiamo anche l'urlo di Fabio Caressa: andiamo a Berlino,
2: Berlino, Beppe, andiamo a Berlino. Berlino.
1: Ecco, allora noi parliamo di mondiali non per rigirare il coltello nella piaga, ma per dire che comunque l'Italia in qualche modo questi mondiali c'è stata grazie a un ragazzo che è un creator italiano che vive negli Stati Uniti, che si chiama Fabio.
0: Proprio lui si è trovato comunque allo stadio in una situazione in cui a Los Angeles, sugli spalti di Sudafrica Canada, proprio i mondiali, deve aver ricevuto praticamente un insulto, uno sfottò da qualcuno nel retro, no? Perché lui cosa ha fatto? È andato giustamente allo stadio con la maglia dell'Italia ben calzata per portare i colori, quella della nazionale nostra.
1: Con l'azzurro ha sfidato comunque il pubblico, insomma ha sfidato tutto quello che purtroppo si dice, però è stato coraggioso.
0: Sì, perché si è girato comunque verso quello che lo stava insultando, prendendo in giro, no? Gli ha fatto vedere comunque le quattro stelle sulla maglia e ha detto: voi cosa avete vinto? Niente, zero, anche così a gesti. Poi ha aggiunto tutta una serie di, insulti, però non si possono dire.
1: Possiamo dire che noi italiani siamo comunque, quando ci toccano sulla cucina e sul calcio, e anche sulla musica, Radio Italia, sulla musica italiana, siamo patriottici.
0: Apriti cielo.
3: Pensa, rifare casa.

0: gonfiastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: quanto ha ragione Alex Britti. Il tempo va, passano le ore e sì. Finalmente.
1: Finalmente cosa? Cosa succede? Ce ne andiamo purtroppo. Lui dice finalmente ce ne andiamo per chi ascolta.
0: Ma no dai, ma speriamo di no, torniamo domani però.
1: Sì, sì, sì, sì, diamo anche l'appuntamento giusto dalle 16 alle 19 perché qui, muovendo comunque tutti gli orari, villaggi, non villaggi, cose, persone che mancano, bisogna restituire un po' quello che è la normalità. Restituire quello che è la normalità.

0: normalità del palinsesto di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Domani porto anche un vocabolario nel caso.
0: Va bene. Magari ce lo mangiamo prima, così arriviamo già pronti per dopo. Grazie da Andrea Rienti in regia e alla nostra redazione. Un saluto da Laura Gian ed Edoardo Prelle. A domani, sono le 19.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti, attraversa la porta d'Europa, la messa davanti a 4.000 persone, i morti in mare sono vittime di decisioni mancate, calcoli criminali. Trump apre le celebrazioni per il 4 luglio, non saremo mai un paese comunista, stanotte il discorso in diretta su Sky TG24, Mattarella, Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. L'impegno della NATO per l'Ucraina, 70 miliardi per due anni, martedì il vertice ad Ankara, attacco di Kiev su San Pietroburgo, Putin a Trump, siamo responsabili per la sicurezza internazionale. In Iran iniziati i funerali di Khamenei, 6 giorni di cerimonie pubbliche, 20 milioni di persone attese, slogan di vendetta contro gli Stati Uniti all'arrivo della bara. Tifoso ferito prima del derby di Torino del 24 maggio scorso, i PM chiedono di arrestare un poliziotto, l'ha colpito con un lacrimogeno.

0: 55 anni, colpito con 20 coltellate alle spalle, arrestato un 22enne movente ignoto. Questa sera a Roma il concerto da record di Ultimo, nella spianata di Tor Vergata attesi 250.000 spettatori tra caldo e straordinarie misure di sicurezza.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E...

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani anticiclone africano ben saldo sull'Italia a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque, poche nubi e valori termici in generale crescita. In giornata situazione sostanzialmente invariata, con tempo stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. E sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meglio di Buone Nuove anche di sera, dalle 7 alle 9, con Savie Montieri.
3: Buonasera, eccoci qua, buon sabato sera a tutti. Dopo la pausa della settimana scorsa, eccoci di nuovo qui.
4: Ci ritroviamo.
3: Abbiamo fatto questa pausa giustamente perché c'era il concerto a Palermo, Radio Italia Live.
4: Salutiamo
3: Andrea Rienti, lui era lì presente.
4: Ciao Andrea, guarda che piacere rivederti in regia.
3: Buongiorno, anzi buonasera Cicci.
5: Buonasera.
3: Sono buongiorno, abituato Andrea. A dirle buongiorno la mattina.
5: Infatti. Allora, buonasera a tutti e siamo anche questa sera prontissimi per riascoltare quei personaggi che ci sono venuti a trovare durante la settimana.
3: Nelle buone nuove del mattino, quelle che vanno in onda come sempre dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì.
4: Su Radio Italia, solo musica italiana.

0: volte.
1: Visto che la nazionale di calcio italiana non si è qualificata, lo sappiamo, a essere presenti ai mondiali, però ci ha pensato la Coldiretti, che per rafforzare la presenza dei vini italiani sui mercati internazionali ha, pensate, presentato la nazionale vini italiani. Insomma, è un'ipotetica squadra che vede i vini più eccellenti avere il proprio ruolo, tipo il Barolo col numero uno in porta, il Sagrantino in difesa, il Prosecco in attacco e così via. Allora, abbiamo pensato, chi mai potrebbe allenare una nazionale del genere se non Mauro Corona? Max, proviamo a chiamarlo?
2: Immagino anche il Poiana come vice.
1: Sì, vice allenatore potrebbe essere.
3: Bianchina!
1: Corona!
3: Certo che allenerei una nazionale del genere, però la formazione è sbagliata.
1: Come?
3: Bisognerebbe cambiare tutto, si fidi.
1: È interessante, come mai cambierebbe tutto?
3: Ma scusi, se faccio l'allenatore, io il Barolo mica lo faccio scendere in campo.
1: No.
3: Lo tengo in panchina, lì vicino a me, a portata di cavatappi, che quando poi l'ho svuotata la bottiglia entra in campo più leggera.
2: In effetti.
3: Ma Bianchina, questi hanno messo in campo l'amarone. Metti che uno gli entri in scivolata e spacchi la bottiglia, poi cosa bevo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo?
1: Sì, ma è una metafora comunque, i campioni dei vini italiani che scendono in campo. Lei, ad esempio, quali vini manderebbe in campo?
3: Beh, visto che i vini più buoni li terrei con me in panchina, in campo manderei tutti i vini del nonno.
1: Cioè?
3: Cioè quei vini che ti portano gli amici e ti dicono che il vino che ha fatto mio nonno e che è buonissimo e invece fa schifo.
1: Ma no!
3: Sì, che poi ho scoperto che si chiama vino del nonno, ma non perché lo fa il nonno.
1: Ah, e perché?
3: Perché è proprio fatto con il nonno.
1: No!
3: Salute. Aiuto. Bianchina!
1: Salute!
3: Salute!
4: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: E sempre nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana, con noi c'è Roberto.
1: Eccomi qua, buonasera. Ciao a tutti, è bello ritrovarci tutti assieme in questo giorno meraviglioso.
0: Sì.
1: Ho per voi una frase di Robert Orban che dice: i realisti sanno dove stanno andando, i sognatori sono già lì.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Ciao da Laura Cremaschi
10: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
9: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
10: Acqua e sapone,
9: oltre la convenienza.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a tasso zero in 10 rate da 59,90 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato sullo svincolo di Gioia Tauro. Incidente nel Veneto sulla statale 309 Romea presso l'incrocio confine province di Padova e Venezia. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, c'è un incendio sull'incrocio variante di Mola di Bari in direzione incrocio Padova. In Campania, sulla statale 90 delle Puglie, traffico rallentato presso l'incrocio Passo di Mirabella. In Emilia-Romagna, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, rallentamenti per incidente sull'incrocio Valico del Cerreto, in direzione Gualtieri, strada statale 62 della Cisa. In Umbria, sulla statale 3 via Flaminia, senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio San Giovanni Profiamma, statale 75 centrale Umbra e l'incrocio di Valtopi. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Cici, lei lo sa che cos'è l'Italian Sounding?
1: L'Italian Sounding è una compilation del nostro Conte?
0: No, non c'entra niente con la musica italiana.
2: Non c'entra, Cici.
0: È quel fenomeno per cui i prodotti realizzati all'estero vengono venduti con nomi che richiamano l'Italia e le sue eccellenze gastronomiche, dal parmesan... parmigiano, parmesano alla grana parrano giusto per fare qualche esempio, ecco.
2: Sì, un mercato enorme che solo negli Stati Uniti vale decine di miliardi di euro e sottrae spazio ai prodotti autenticamente italiani. Ma uno chef come Alessandro Borghese si sarà mai imbattuto in questi falsi italiani? Max,
3: dimmi,
2: che dici? Sentiamo che cosa ne pensa lui, che cosa ci dice?
3: Se non è in TV magari ci risponde.
4: Ma ragazzi, pensate che io sono già organizzato, ho inserito il doppio menù nei miei ristoranti. Il menù original con tutti i prodotti tipici italiani doc.
2: Sì.
4: E il menù imitation, dove di italiano non c'è manco quello che l'ha scritto. Infatti è anche pieno di errori d'ortografia. Voto 3.
2: Vabbè, questo non lo sapevamo. E che prodotti avresti nel menù imitation?
4: Beh, come antipasto abbiamo un ottimo tagliere di formaggi e salumi con gorgonzola e speck di Aldo Adige. Praticamente è un produttore di Caltanissetta che fa lo speck senza maiale.
3: No, scusa, con cosa lo fa?
4: Non si sa, è una ricetta segreta come la Coca-Cola. Anzi, mi sa che è proprio fatto con la Coca-Cola.
2: E toglici la curiosità, Alessandro, come sarebbe il gorgonzola?
4: Ah, è buonissimo, praticamente come il gorgonzola, ma mentre l'originale è formaggio con la muffa, nel gorgonzola c'è solo la muffa. Voto 10.
3: Ma no, ma chi si mangia solo la muffa?
4: Ma è ottima se accompagnata da uno dei vini della carta dei vini imitation.
2: Ah, pure la carta dei vini. E quale meraviglioso vino finto potrebbe accompagnare la muffa?
4: Ah, senza dubbio una Brunella di Montalcino. Mi hanno detto che è buonissima, ma non so se intendevano il vino o la Brunella. Voto 10.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua SMEG. E paghi a tasso zero.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: App TV, la TV di chi guarda in alto, è stata media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno, Radio Italia Live il concerto. Grazie ad App TV per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
11: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
12: Ma cosa dici?
11: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
12: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
13: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Sei invitato a Radio Italia Party. musica italiana che si balla mixata. Le canzoni che ascoltate tutti i giorni su Radio Italia sono musica italiana remixate e mashupate dai migliori producer italiani. Ve le facciamo ascoltare noi,
17: Paoletta
16: e Luca Camorcia. Radio Italia Party, ogni sabato alle 22 su Radio Italia solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: c'è il re Carlo III,
1: sì,
0: che dopo aver per la prima volta nel caso di un sovrano d'Inghilterra rivelato il suo 730, ha deciso di pagare volontariamente ben 13 milioni di sterline di tasse.
1: Però sarebbe bello provare a collegarci con lui tramite il nostro inviato Matteo Renzi.
2: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ciao Matteo.
2: Ci avete mandato e quindi sono qua a Londra con
1: Re Carlo.
2: Carlo.
1: Buongiorno maestà. Senta, allora, ci ha colpito molto la notizia delle tasse che ha pagato.
3: Ah, vi ha colpito molto?
1: Sì.
3: Intanto perché forse vi dovrei spiegare come sono fatte le tasse. So che da voi in Italia non avete tasse. Forse è una moda non ancora arrivata.
2: Carlo, in realtà in Italia ci sono e sono anche piuttosto alte.
3: Sì, ma se non le pagate è come non averle. È come uomo astemio che si lamenta che il vino costa troppo anche se non lo beve. Ecco, vedete, in Inghilterra uomo astemio è come in Italia chi paga le tasse. Praticamente non esiste.
1: No. Beh, non esageriamo. Purtroppo non tutti, ma la maggioranza degli italiani le tasse le paga. Ecco, magari non volontariamente come lei. Tra l'altro 13 milioni di sterline vuol dire che comunque ha avuto tanti introiti.
3: Ma insomma, non so se avete visto mio modello 730.
1: No.
3: Pensate chi ha vinto il primo premio alla gara di dichiarazione dei redditi che facciamo tutti gli anni qui in Inghilterra.
2: Da quando esiste una gara di dichiarazione dei redditi?
3: Beh, voi non sapete cos'è, pure no. Una volta ha partecipato anche un italiano, ma è arrivato ultimo, era un balneare.
1: E perdoni la curiosità, Altezza, in cosa consisterebbe il primo premio della gara di dichiarazione? Dichiarazione dei redditi.
3: Che domanda! In 13 milioni di sterline esentasse. Bye bye.
1: Bye bye.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 20:01, l'ora giusta per fare un CDA.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Aglio.
1: No, chi è?
0: Una tragedia.
1: Chef Cannavacciuolo, cosa è successo? La vedo così allarmato.
0: Sì, è successo che in Germania hanno finito il tofu.
1: Ma non sapevo che in Germania mangiassero tofu.
0: Allora, per anni il tofu è stato visto come triste alternativa alla carne per chi è vegano. Ma ora il tofu sta vivendo la sua rivincita.
1: Ah, sì?
0: L'alimento di origine asiatica, spesso chiamato formaggio di soia, ma è diventato popolare soprattutto in Germania.
1: Ma scusi, ma i würstel, i krauti, che fine hanno fatto?
0: Ormai sono fuori moda, voglio. In Germania il consumo di tofu è raddoppiato in 4 anni. E di fronte a una domanda così alta, le aziende mo si trovano impreparate. Fare arrivare il tofu dall'estero, poi, è pure costoso.
1: Chef, ma secondo lei è un problema che potrebbe riguardare anche l'Italia?
0: Ma non penso proprio. Finché in Italia ci saranno mozzarella, caciocavallo, parmigiano, grana.

0: il meglio delle buone nuove, Radio Italia.
1: È la radio che ci fa cantare, come ha cantato lui.
0: Romano da Ravenna.
2: Se mai visto piangere

0: Andare avanti, sai, avanti, sai. Bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi.
1: Romano De Ravenna, ciao.
2: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. iPhone 17 e 256 giga a tasso zero in 10 rate da €69,99.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 2 al 15 luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Cosmopolitan, il brand manifesto della generazione in divenire, è stato media partner ufficiale dell'evento musicale dell'anno Radio Italia Live Il Concerto. Grazie a Cosmopolitan per aver condiviso insieme alle migliaia di persone presenti in piazza tutte le emozioni della grande musica italiana dal vivo.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Euronics, dal 3 al 12 luglio, c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Liguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Sky TG24 Live In torna a Milano per raccontare dal teatro lirico Giorgio Gaber il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 6 luglio, Sky TG24 Live In, Milano.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: aspettavo.
1: Mamma mia, che bello sentire le vostre voci così rinfrescanti come l'aria condizionata a palla.
0: No. Cristiano Malgioglio, attento che ti puoi beccare un accidente se tieni l'aria condizionata troppo alta, eh?
1: Ma no, adoro ballando, cantando, danzando, sognando. Che meraviglia!
0: Sì. Bene, Cristiano, sappiamo che per quest'estate hai un nuovo brano, ma come mai si titola Amore di contrabbando?
1: Beh, per chi pensa, tesoro, che io una volta mi ero innamorato di un contrabbandiere svizzero che per amore superava di notte le montagne al confine per portarmi il cioccolato, quello nero fondente, però.
0: E poi è finito l'amore?
1: No, è che una notte, scalando una montagna, si è addormentato ed è morto assiderato.
0: Ma no!
1: Ma sì, è per lui che io ho scritto Gelato al cioccolato, Antonia.
0: Ma no, poverino, ma dai. Ma senti, come mai questa scelta di interpretare un cartomante?
1: Sì.
0: Abbiamo visto nel video.
1: Ma perché, vedi, amoruccio mio caro, perché ho rivisto il film Ghost.
0: Sì, Whoopi Goldberg interpretava.
1: Sì, infatti, volevo fare appunto come Whoopi Goldberg.

0: In mezzo a tanti giapponesi ci sarà anche un italiano in gara nella finalissima dei mondiali di sushi. Il prossimo 19 agosto a Tokyo ci sarà infatti Paolo Cini, chef originario di Viterbo. A selezionarlo dopo le qualificazioni che si sono svolte in Italia è stato direttamente un istituto riconosciuto dal governo nipponico che certifica le competenze degli chef di sushi in tutto il mondo. E oggi, cari piccolini, abbiamo l'onore di avere ospite in studio proprio lui, il direttore di questo istituto che ha selezionato personalmente il nostro Paolo Cini, il signor
1: Soshito Go Brasile.
0: Signor Soshito Go Brasile, sappiamo che i genitori di Paolo avevano un ristorante di cucina romana e lui poi si è avvicinato al pesce crudo solo 13 anni fa. Nonostante questo lo avete selezionato, ecco, io volevo chiederle quali sono le caratteristiche di Paolo che vi hanno particolarmente colpito.
1: Paolo Cini è dotato di grande tecnica e creatività. Sue specialità sono sushi alla carbonara, sashimi alla matriciana, udon, tofu e pepe e saltimbocca alla Okinawa.
0: Beh, insomma, speriamo che tutta questa creatività torni utile ai mondiali di sushi, dove Paolo dovrà affrontare soprattutto diverse preparazioni tradizionali.
1: Sono sicuro che Paolo Cini darà grandi soddisfazioni a voi italiani, che non siete a mondiali di calcio ma siete in finale di mondiale di sushi.
0: Noi la ringraziamo per avercelo ricordato. Grazie. Però anche lei, attenzione, non vorrei metterle il dito nella piaga, ma
1: Soshito con Brasile,
0: Soshito con Brasile.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro. Vera ti aspetta al Jova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Da Expert, il Black Friday edizione mondiale continua. Rasoio Philips One Blade, che rade, regola e rifinisce, tuo a soli 54,90€.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 2 al 15 luglio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Y, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEC 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: E tu? Come farei viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: nonostante Kevin Bacon sia conosciuto, famoso nel mondo del cinema, sì, ricordiamo film come Footloose, Apollo 13, insomma ne ha fatti tantissimi di film.
1: Bravo attore.
0: E beh, cosa ha deciso? Ha deciso di cambiare nome, sì, per sensibilizzare i fan sui diritti degli animali e sulla necessità di adottare una dieta vegetariana. Il cognome Bacon, che indica un tipo di pancetta molto usata nel mondo anglosassone, diventerà Bean, cioè fagiolo, invece di bacon, fagiolo, per ricordare che la carne si può sostituire con i legumi.
1: Non si tratta di una modifica definitiva all'anagrafe, ma solo di un cambio periodico concordato con un'associazione animalista in occasione di una campagna promozionale. L'attore ha spiegato: potreste conoscermi come Kevin Bacon, ma di mercoledì divento Kevin Bean, perché mercoledì è il Beans Day in cui

0: Sostituiamo la carne con i legumi.
1: Secondo Kevin Bacon, sostituire la carne con i legumi anche solo un giorno alla settimana potrebbe fare molta differenza sia per la salute degli umani che per il bene degli animali. Oggi non è mercoledì, ma è venuto a trovarci
0: Ben.
1: Mr. Bean, ecco.
0: Sì, in primo luogo sì. C'è una piccola controindicazione.
1: Ah, quale sarebbe quella?
0: Mangiare tanti fagioli può, come direbbe la signora Winslet, aromatizzare l'aria condizionata.
1: Ma dai,
0: Ben.
1: Grazie Mr. Bean, grazie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: mare.
1: Dobbiamo già salutarci.
0: Allora salutiamoci.
1: Grazie ad Andrea Rienti, regia.
2: Grazie Andrea, con tutto Rienti.
1: Grazie anche a Max Pierucci, Daniele Ceva per la collaborazione alle
0: Grazie.
1: Greg.
0: Grazie.
1: Arrivederci Cici.
2: Arrivederci e a risentirci a domani sera.
1: Domani
2: sempre
1: sera.
2: Sempre alla stessa ora.
1: 7 di sera, mi raccomando. Ciao.
0: Ciao.
3: Il meglio di Buone Nuove anche di sera con Savi e Montieri vi dà appuntamento a domani dalle 7 alle 9.
4: A Radio Italia, solo musica italiana, solo le 21.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
6: Grandi Scuole!
3: Le flash news di Sky TG24. Su Radio Italia, solo musica italiana.
7: Il Papa.

0: A Lampedusa prega sulle tombe dei migranti, attraversa la porta d'Europa. I morti in mare sono vittime di decisioni mancati e calcoli criminali, dice. I 250 anni dall'indipendenza americana, il discorso di Trump questa notte in diretta su Sky TG24. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace, il messaggio del presidente della Repubblica italiano Mattarella. In vista del vertice di Ankara in Turchia, impegno della NATO per l'Ucraina, 140 miliardi in 2 anni. Sul campo, attacco di Kiev a San Pietroburgo, colpito un terminal petrolifero. Milioni di persone, funerali di Khamenei a Teheran, celebrazioni fino a domani, assente per motivi di sicurezza Mojtaba. L'11 luglio riprendono i negoziati con gli Stati Uniti. A Milano in gravi condizioni, il 55enne colpito con 20 coltellate davanti a un bar in zona San Siro, arrestato un ragazzo di 22 anni. Il tifoso ferito prima del derby di Torino del 24 maggio scorso, chiesto l'arresto di un poliziotto, lo avrebbe colpito con un lacrimogeno per il PM grave quadro indiziario. Stasera a Roma concerto record per Ultimo nella spianata di Tor Vergata, attesi 250.000 fan arrivati da tutta Italia. Formula 1 a Silverstone Pool di Antonelli davanti a Leclerc Hamilton, Wimbledon, Cobolli e Paolini al terzo turno, mondiali Canada Marocco e Paraguay Francia aprono gli ottavi.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. Radio Italia Music Week, l'appuntamento del weekend con Daniela Cappelletti.
2: Bentornati e bentornate nel sabato sera di Radio Italia, solo musica italiana, insieme a me Daniela Cappelletti, lo sapete. Questo è l'appuntamento con Radio Italia Music Week. Sto per raccontarvi le notizie musicali più importanti che hanno un po' caratterizzato la settimana appena vissuta. E partirei da qua, perché dopo tanta attesa, questa sera Ultimo scrive una nuova pagina della musica italiana. A Tor Vergata va in scena infatti il concerto dei record che si chiama La Favola per Sempre e si tratta del live italiano con più spettatori paganti di sempre e all'evento sono attese 250.000 persone, incredibile. E in scaletta non mancherà anche l'ultimo singolo di Ultimo, scusate il gioco di parole, si chiama Romantica e lo ascoltiamo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Intanto Salda Vinci ha ricevuto il diploma accademico honoris causa in canto pop rock al Conservatorio di Benevento. Lui ha dedicato questa laurea al padre Mario, con cui ha mosso proprio i primi passi nel mondo della musica tra Napoli e New York, e poi però ha rivolto un pensiero anche alla mamma, Nina, e dice: «Mamma, mi sono laureato tardi, un pochino troppo fuori corso, ma una scusa ce l'ho, stavo lavorando». E dal 9 di luglio Salda Vinci sarà in tour praticamente fino a novembre. Ascoltiamolo per

0: sì.
1: Ieri Biagio Antonacci ha dato il via al suo tour Unplugged 2026 e in calendario ci sono 40 concerti suddivisi in 4 arene italiane di grande valore storico, culturale e artistico. E prima di iniziare i live però Biagio ha sorpreso tutti annunciando il titolo e la data di uscita del suo nuovo album. Il disco si chiamerà Mustang e uscirà il 25 di settembre. Il brano You and Me è stato il primo passo verso questo nuovo disco.

0: Il prossimo autunno Orcomi pubblicherà un EP di inediti che si intitola A Milano. Lui ha anticipato che proporrà dal vivo i brani di questo progetto insieme a tutti quelli dei suoi primissimi lavori al Fabric di Milano. E dopo l'annuncio della prima data, che sarà il 3 di novembre, i concerti si sono moltiplicati e continuano ad aumentare. Orcomi ha spiegato che questi eventi al Fabric saranno un regalo speciale per tutti coloro che lo hanno seguito fin dai primi passi. Adesso lo ascoltiamo Orcomi, qua c'è anche Elodie e il pezzo è La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che

Da questa settimana su Radio Italia potete ascoltare l'inedito trio formato da Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la nuova canzone estiva che si chiama Costiera Amalfitana. Il nuovo singolo di Geolier invece si intitola Un'ora e arriva dopo l'annuncio di 6 concerti consecutivi allo Stadio Maradona di Napoli il prossimo anno, nel 27. Tornando a parlare di collaborazioni, Gianna Nannini ha lanciato una nuova versione della sua hit America, realizzata insieme a Marracash, che ha preso il titolo di America Inc. L'ascoltiamo, però prima vi do appuntamento a Radio Italia Music Week per la prossima settimana, per il prossimo weekend, ma fate un salto sul nostro sito radioitalia.it per scoprire tutte le news musicali. Baci e buon weekend!

0: Radio Italia Music Week torna sabato prossimo alle 21.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro, 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: C'era un ragazzo.
0: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
14: Fatti mandare dalla mamma.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
16: Fantastico!
15: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
16: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
15: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
16: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
15: Scherzavo!
16: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
18: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
1: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per

0: prima, Lucia venne prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Monica.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

la musica italiana remixata, quella che vi fa sentire in un club, ma oggi speriamo di farvi sentire in un Lido, l'aria aperta, proprio all'aperto insieme a un sacco di gente o come preferite. E iniziamo con una canzone di Fulminacci dalla grande fortuna, anche se si chiama Stupida Sfortuna, il DJ producer Matteo.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera, con My Arredi

0: Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
10: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
9: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: DJ producer Pasca.
1: Corrida Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Allora, ci siete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Riprendiamo l'appuntamento con Radio Italia Party ogni sabato sera con Paoletta e Luca Camorcia a partire dalle 22 e ripartiamo con il lavoro di un DJ producer che si chiama Pulsar. La canzone è di Rama e la canzone è Tu No.

classicone Un'estate al mare di Giuni Russo. Questa è la versione remix di Marco Petrino. Ora in Radio Italia Party il lavoro di Marco Salis, Al mio paese, La Brancale, Levante e Delia tutti insieme.

di Marco Salis in Radio Italia Party. Ora Gianni Morandi e Alessandra Moroso remixati da Michele Pipino DJ 491.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
4: I'm in the mood. I'm in the mood.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, buona domenica a chi è all'ascolto. È domenica 5 luglio 2026. Una pioggia d'oro sarebbe stata scatenata dall'impatto di un meteorite sull'Australia occidentale avvenuto oltre 100 milioni di anni fa. Le tracce di quell'evento lontano sono state trovate in un cratere di oltre 4 km di diametro finora sconosciuto, che si trova in un distretto aurifero a 50 km a nord dalla città di Kalgoorlie. E i ricercatori, a caccia di giacimenti d'oro, hanno notato variazioni del campo gravitazionale terrestre in corrispondenza proprio di un'area circolare nascosta dal paesaggio. Scavando più in profondità, hanno scoperto prove di un'antica collisione abbastanza potente da fondere la roccia, deformare i cristalli e scagliare in aria detriti contenenti oro. Il sito è stato temporaneamente denominato struttura d'impatto di Orabanda, data la sua vicinanza alla città di Orabanda, che in spagnolo significa fascia d'oro, ma si sta cercando un nome più in sintonia con la cultura aborigena del luogo. L'analisi del cervello avviene indirettamente attraverso la ricostruzione dell'endocranio, endocasta, il quale può essere ottenuto soltanto a partire da scatole craniche integre o comunque sufficientemente complete da consentire una modellazione affidabile delle strutture interne. In questo lavoro sulle tigri dai denti a sciabola della specie Meganthereon cultridens sono stati analizzati endocasta digitali ottenuti tramite tomografia computerizzata di 3 crani fossili provenienti da Spagna, Italia, Francia. Dai risultati emerge che Meganthereon cultridens possedeva una morfologia cerebrale intermedia tra i felini moderni e i panterini come leoni, tigri e leopardi, suggerendo così una notevole flessibilità ecologica. Dal no al fumo all'attività fisica regolare sono alcuni dei comportamenti sani che potrebbero aiutare a restare giovani, in buona salute, per più tempo, riducendo di 6 anni l'età biologica, cioè l'età del proprio corpo. La lista delle cose essenziali per la vita, che include fare almeno 150 minuti di attività fisica moderata o 75 di attività fisica vigorosa a settimana, e seguire una dieta equilibrata ricca di verdure, noci e proteine magre, non fumare, è stata creata dall'American Heart Association, inizialmente per aiutare le persone a migliorare la propria salute cardiovascolare. Attenzione, le informazioni di tipo medico trasmesse in questo notiziario hanno carattere esclusivamente informativo, assolutamente non sanitario. Per diagnosi, terapie, bisogna rivolgersi al medico. I cani freschi.

0: Riposati, il lettino rialzato è la soluzione furba per l'estate, soprattutto di quelle torride e bollenti come questa qua. Anche gli amici a quattro zampe dunque soffrono le temperature più calde estive, quindi non c'è nulla di meglio per loro che trovare delle soluzioni per vivere bene, anche quando la calura si fa sentire. Beh, ci sono i lettini rialzati che permettono ai cani di essere freschi, riposati, con cucce pensate a fargli affrontare l'estate con serenità, a loro ma anche ai loro padroni. In commercio si trovano tanti modelli pensati per le diverse taglie, per le esigenze più disparate, resistenti, comodi e soprattutto sollevati dal pavimento in modo da permettere ai pelosetti di stare più freschi. Oh, è tutto interessante. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci alle 13 nell'altra edizione speciale di Radio Italia Notizie.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E

0: installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora bel tempo su tutto il territorio nazionale, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani, anticiclone africano ben saldo sull'Italia, a garanzia di un ampio soleggiamento ovunque. Poche nubi e valori termici in generale crescita. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota. Tempo sempre stabile e soleggiato su tutto il nostro paese. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Ma voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

mentre aspetto il tuo ritorno. Metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo,

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: due occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

la mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza?

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza.

0: Corrida Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Caldo, eh? Vieni da Expert. Siamo freschi e gasati. Scegli il tuo nuovo frigorifero. In abbinata il gasatore d'acqua Smeg e paghi a tasso zero.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Condizioni finanziarie in negozio. Abbinata valida dal 2 al 15 luglio su una selezione di frigoriferi.

0: Ciao a tutti, sono Arisa, un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia con tutto il cuore. A presto, ciao.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

uscire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. L'onda

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste